0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
0: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
0: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Sombriccolati del mattino.
3: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'arisata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
2: Ciao combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola,
5: gli scombriccolati del mattino.
6: Era un po' di

0: auricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Mamma, col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera. Più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: La combricola, la combricola. Oh, oh, oh, oh. Buongiorno ragazzacci.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombriccolati.
2: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord, poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Cacchio, Mauta il 3, si proprio foda le grascine. Flavio da Brescia.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso, e davanti a tanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro.
2: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina e avevo il costume da Zorro. Io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino di caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ah, ecco, sono quello.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, papà, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao Combri!
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì, tra pochissimo c'è la combriccola!

0: Family, sono le 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.

Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo. Sprece in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Eustáquio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi. Alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Sergio Sironi, eccolo qui alla mia sinistra.
1: Buono di quel giorno a voi.
0: E scoppiettante, accaldato.
2: Accaldato, sì, no, perché ho fatto 25 minuti a piedi, ho fatto 2,5 km, va bene, ha rinfrescato per il temporale, però insomma, sono sempre 2 minuti.
0: Ragazzi, cioè,
2: sono sempre 2,5 km. Sì, beh, sì, però c'è stato il temporale questa notte, quindi dai.
0: Ma perché sei, ti stai rimettendo in forma per la prova costume? Che
2: no,
0: fai queste cose?
2: Ho una macchina bloccata in un garage, quindi ho dovuto farla necessariamente
1: con la
2: a piedi.
1: Tutta rotta.
2: No, la capote è a posto per fortuna. La macchina.
0: Ma perché succede sempre tutto a lui? Perché?
2: Sempre. Porca miseria. E mi sono versato anche il caffè addosso. Fan bagno. Sì, vabbè, capita.
0: È
2: dai.
0: Proprio il caso di dire fan bagno. Buongiorno scombricolati, tra poco si comincia con i primi della classe.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: Quando

0: Finisce un amore che c'era, forse non c'era. Il pezzo di Annalisa su Radio Number One per iniziare la nostra uguale, vero? La nostra mattinata insieme, uguale, vero? Spesso ci scambiano, anche fisicamente, sai?
1: Vero,
0: uguali proprio. Va bene, buongiorno. Abbiamo una sigla?
1: Oh là.

0: che creatività in questo programma, veramente pazzesco, una creatività allucinante, galoppante. Allora, c'è un nostro ascoltatore che è tornato da Londra, ci manda una foto del ponte e ci dice che gli siamo mancati. Ma
1: ah,
0: che bello.
1: Hai capito, con la foto del Tower Bridge ci ma non ci credo.
0: Lui era in vacanza a Londra, guardava il Tower Bridge e pensava a noi.
2: Ma no. Ciao ragazzacci.
1: Ciao. Ciao.
2: A sentire le vicissitudini di Patrizio Romano mi consolo.
1: Che
2: tutto sommato, anche se lunedì io tutta sta sfiga non ce l'ho mica. Ciao, buona settimana, buon lavoro. Ciao, ciao.
1: Ciao, lasciate la mela sfiga. L'affetto.
3: E tra l'altro non ha ancora visto la macchina giù.
1: Sì, è meglio non vederla.
0: Ma adesso mi raccontate, perché non ho mica capito cos'è successo. Anzi, qualcosa ho capito. Se sentiamo.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Brutto, Patrizio, amore mio.
1: Ciao, tesoro.
4: Sei proprio un monello. Manuela, sai che cosa ha fatto stavolta?
0: Cosa fa?
4: Trovarmi col monellaccio. No. Aveva talmente tanto caldo che si è spogliato e girava per casa in peritomo con le scarpe col tacco. E le braccia a cigno, a collo di cigno.
0: Le braccia a cigno.
4: Era bellissimo, dovevi dirlo. Dopo c'è il video e te lo mando.
0: Va bene.
4: Madonna santa, il mio monello, siamo tanto monello sudato.
0: Monello sudato.
1: È vero, sono sudatissimo.
3: Ciao, è il primo caso di struzzo con le ali da cigno.

0: canzoni che Sabrina Carpenter ci ha regalato prima di cominciare a sussurrare con Madonna. Si chiama Man Child su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno. Sono le 7:10, oggi stiamo insieme un'ora in meno, cioè nel senso che io alle 9 vi mollo e me ne vado.
1: No, capito? No. Sì. Ma perché? Sì, sei già stanca? Sì.
2: Guarda, due maroni.
3: Ma non si fa quella cosa lì.
1: Erano cinque i Maroon 5.
0: I Maroon 5. E no, vabbè, banalmente vado a fare le analisi del sangue. Quindi, ciao Gori, ciao Gori. Abbiamo ancora prime della classe.
4: Informazioni di servizio per l'ascoltatore che ha detto che era a Londra e gli mancavate. Volevo dirgli che la giornata delle bugie è un'altra, non è oggi.
1: Bravo.
3: Non è vero, perché tu sei cattivo, invece perché ci sono gli altri ascoltatori che sono buoni.
2: È vero, noi manchiamo gli altri ascoltatori.
5: Buongiorno Combriccola.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Numbers Ones. E anche giugno è quasi finito.
0: Oh, non ti sfugge niente.
5: Figlioli, è lunedì. E che ve devo dire? Se va tutti al lavoro, ce l'ho io il domandone.
1: Vai.
5: Va, Sergio, Manu, ma quanti giorni mancano alle ferie di Natale? Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averso.
0: Cerca, Pat, cerca. Quanti giorni mancano alle ferie di Natale?
1: Alle ferie.
6: Mi ricordo montagne fresche e le corse di me bambina, con i pini e prati in fiore. Ora invece sto per bruciare. Oh brutto caldo, te ne vuoi andare?
0: È un artista.
6: Oh raga, buongiorno, buongiorno miei cari scombricolati.
0: Ciao.
6: È il delirio di Lucifero questo, è il delirio di Lucifero. Aiuto, non ce la facciamo più con sto
0: caso. Veramente, ragazzi.
6: Ciao, buona giornata. Comincia bene la settimana. Baci, baci. Qui lo
0: sta
6: sempre.
0: Boccheggiando, sta boccheggiando.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Dai, mancano soltanto 178 giorni e 17 ore al Natale. Dai, ce
0: al
1: la possiamo
0: Natale
1: fare.
0: E alle ferie di Natale. Ma bene, non sarebbe più comodo pensare alle ferie d'estate?
2: Agosto,
0: che
2: comincia... sì.
0: Insomma, il countdown è un po' più breve, no? Dai, conta, conta.
2: 10, 9, 9, 8,
0: 7. Arriva Beyoncé col suo vento incorporato su Number One, la Mantap.

0: Beyoncé non ha mica il problema del caldo, lei che ha sempre il ventilatore acceso sulla faccia e i capelli svolazzanti,
1: Ma tra l'altro non è un drone, proprio c'ha uno che si occupa di questa cosa.
0: C'è una persona che... pagata per fargli aria, cioè un ventilatore umano.
1: Sì, e tra l'altro ha 2 chilometri di prolunga.
0: Ah, caspita, certo. Che bel lavoro, chissà se lo pagano bene.
2: Sì, vai a fare le analisi del sangue. Dove vai? In una cantina ti fa le analisi come il vino, sicuro.
1: Lei è già doc.
3: Che cattiveria.
0: Esattamente.
4: Buongiorno Lupacchiotti del Bengala. Tutto bene, tutto a posto, spero sì. Finalmente è arrivato un bel temporale anche ieri sera. Per fortuna, se no si moriva. Allora, voglio fare un appello alle persone che vengono in Valtellina e vogliono farsi del male. Non si può impiegare 9 ore da Livigno a Milano e dire e speriamo nella prossima settimana che sia meglio. Ma dove? Che è sempre così fino a settembre, dai, allora. Sì. Non ci sono altri posti più vicini da Milano, andare in Bergamasco di qua. No, vogliono farsi del male. 9 ore da Livigno a Milano. No, non si può. Non si può! Ah, da Sondrio, buona giornata, Lupacchiotti.
5: C'è anche da dire che ieri il maltempo ha causato un po' di disagi in Valchiavenna e in Valtellina. Quindi circolazione ferroviaria e circolazione stradale, ne parleremo tra poco nel Focus, è andata molto rallentata.
0: Ma non ho capito qual è il desiderio di Agos, che la gente vada in vacanza altrove.
5: Fuori di Bal,
0: tutti fuori di Bal.
2: Buongiorno Combricola. Con queste temperature che sfiorano i 40 gradi, non è che anche le freddure diventano caldure? Ciao Federico!
1: Caldure, le caldure. Noi tra l'altro abbiamo un mezzo dedicato alla mano che non è un'ambulanza, è un mezzo per aiutare e accompagnare le persone e ha una suoneria particolare, una sirena particolare.
0: Sentiamo.
6: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere.
0: Tutti quando sentono questa sanno che arriviamo noi. Uno di noi è in arrivo, è la nostra sigla.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
9: Scusa, ma che sfida è?
8: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
9: Sì, ho capito, ma secondo te.
8: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
9: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
8: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
9: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
8: Per me funziona.
7: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Rieccoci insieme, diamo velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Cole sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione A1 Milano-Bologna. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano, sempre verso l'A1. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. Rallentamenti inoltre sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord. Code sulla 4, la Milano-Brescia tra Barriera di Milano Est e Viale Monteceneri, direzione Torino. C'è un veicolo fermo in A4 all'altezza di Brescia Ovest, direzione Padova, con altri rallentamenti. C'è un incidente sulla 10, la Genova 20 miglia, lo svincolo di Spotorno in direzione Genova, con code per quasi un chilometro. E poi c'è un veicolo in avaria anche ad Arma di Taggia, direzione 20 miglia. Chiudiamo con l'A26. Siamo in Piemonte, c'è personale al lavoro tra Borgo Manero e Romagnano Sesia, altri rallentamenti in direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Mamma mia, quanto è sensuale Pat Romano quando parla del traffico, sì. Ma ci hai fatto caso, sai?
3: Ma poi ha quel movimento di spalla quando cambia dalla A4.
1: Non, alla non è la spalla, è l'ala del cigno.
2: L'ala del cigno, mamma mia, mancava un roar proprio a chiusura. Wow. Questa è Radio Number One, la Combriccola.

0: Super Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani su Radio Number One, le 7:30, un sacco di cose da raccontarci, Pat Romano nel suo focus, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, oltre 1500 le vittime finora accertate, ma restano ancora, pensate un po', 50.000 dispersi. Si scava praticamente a mani nude in tante situazioni. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il sisma. Anche 2 ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dalle macerie. Papa Leone XIV ha espresso le più sentite condoglianze ai fratelli e alle sorelle venezuelani, ha detto. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati anche dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, centro della devastazione, è un cimitero praticamente a cielo aperto. Arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team composto da 97 persone della protezione civile, ma ci sono anche vigili del fuoco. 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi per quanto riguarda la comunità dei nostri connazionali. Il ministro Tajani ha comunicato anche un primo stanziamento d'aiuti pari a 5 milioni di euro. E torniamo ad occuparci anche dell'eccezionale ondata di caldo africano che nel weekend ha toccato il suo picco, perlomeno in Italia, con le temperature che hanno superato ancora una volta la soglia dei 40 gradi. Ieri in serata ci sono stati dei forti temporali in Piemonte, in particolare nel Torinese, Alto Adige, in Lombardia con la Valtellina, anche la Valchiavenna alle prese con ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria, quella viabilistica, a causa anche di allagamenti, grandine e frane. Tornando al caldo nel resto d'Europa, dopo i quasi 44 gradi toccati in Francia, in Germania ha raggiunto il nuovo record, 41,5 gradi, oltre 40 gradi anche in Polonia, mentre nel Regno Unito il record è di 37,3. Dal 21 giugno sono stati registrati, pensate un po', più di 1300 morti legati proprio alle alte temperature in Europa. Lo afferma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che in questo momento si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, praticamente in modo doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, conclude appunto l'OMS. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Prince, questa canzone era anche una macchina, il Renegade, se lo ricordo male, giusto? Mamma mia, che memoria! Ex Ambassador su Radio Number One, nella combriccola c'è una nostra ascoltatrice che ci ricorda una cosa molto importante.
1: Carissimi amici scombricolati, permettetemi di augurare a tutti i Pietro e i Paolo buon onomastico. Non so se si può fare in radio,
0: sì.
1: Però oggi sono Santi Pietro e Paolo, è una festa importante, eh?
0: Certo.
1: E poi io mi chiamo Piera.
0: Eh beh.
1: Un bacio, grazie, ciao.
2: L'avete fatta la barca con gli albumi dentro la bottiglia d'acqua?
0: No.
3: Quelli che rimangono un po' così perplessi.
0: No, ce ne siamo dimenticati. Guarda, me l'ero scritto ieri sera, poi
3: sì,
0: mi sono addormentato.
3: Era nella lista, però poi ci siamo dimenticati.
0: Auguri a tutti i Pietri, auguri a tutti i Paoli.
3: Viva i Pietri e i Paoli.
2: Ti tirano i Pietri,
3: sì,
2: se sei bello, ti tirano i Paoli.
0: Se sei brutto, ti tirano i Paoli.
3: Siamo Domandones che prende spunto da una dichiarazione di Stefano Di Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, che a precisa domanda se si sente un sex symbol, attenzione, quindi un'icona di seduzione, un'icona anche
2: bello,
3: da un punto di vista sessuale.
0: Buono, pazzesco,
3: ha risposto che si tratta di un'etichetta banale, secondo lui. Certo, lo dice lui, che lo è un sex symbol.
0: Certo.
3: Spero di essere considerato altro, ha aggiunto il buon De Martino. E la domanda sorge spontanea, cari ragazzacci e ragazzacce che non siete altro. Voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, questa icona insomma di seduzione, avere un ascendente seduttivo sugli altri o sulle altre?
0: Io che sono considerata altro vorrei essere un sex symbol.
3: Ma che voto vi date? Ecco, la domanda è anche questa: che voto vi date a livello di sex symbol da 1 a 10?
0: Vabbè, 6, dai.
3: Appunto.
0: No, quindi, nel senso sex symbol, io personalmente non mi ci sento per niente.
3: Seduttrice, cioè, diciamo, dai, seduttrice. Quanto sai sedurre da 1 a 10?
0: Pochissimo, 6, 6.
3: 6, vabbè, la sufficienza. Io sono appena sotto, ma anzi, forse molto tra 4 e 5.
0: Io
3: sono l'antitesi della seduzione. È Sergio
0: Sironi
3: che
0: invece
3: seduce,
0: che guarda per aria, non si capisce cosa.
2: No, perché di profilo vengo meglio.
3: Certo, sì, dai.
2: Sul 10 più.
3: 10 più, tanto, hai capito.
0: Ah, certo. Ogni tanto mi si incastra con la faccia che guarda da qualche parte.
2: Non sono sexy, guarda così.
3: Beh, questo così è il tuo profilo migliore, però il sinistro. Certo.
2: Qua.
3: Il destro? Beh, non è male neanche questo.
0: Che meraviglia. Io se li metto di profilo, sembra un pellicano.
2: 110 lode. Con bacio accademico.
3: Va bene.
0: Allora, adoro. Quindi la domanda qual è? Da 1 a 10 quanto ti senti un sex symbol?
3: Quanto vi sentite sex symbol? Seduttori e seduttrici.
0: 393 4440 4. Sembro veramente, quando faccio così, sembro la fidanzata di Balenetti. Dovremmo improvvisare un duetto uno di questi giorni.
2: Duetti a bordo.

0: Ciao. Il pezzo di Lady Gaga su Radio Number One alle 7:41, ma parliamo di vacanze. Parliamo di vacanze. Dai, vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium. L'eccellenza del gusto.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: questa è Sperem, Sperem, Sperem, che sia una bella giornata. È una canzone, è una grande canzone di Radio Number One del 2000, firmata dagli U2, che non doveva neanche esistere, perché in realtà loro... Non doveva neanche esistere. Allora, nel senso, loro stavano lavorando alla registrazione dell'album All That You Can Leave Behind e stavano lavorando su una canzone che si chiamava Always, che però non riusciva a trovare la giusta direzione. A un certo punto in studio Bono degli U2 che improvvisò la frase It's a Beautiful Day e nacque It's a Beautiful Day, questo è il mio pippone per voi, il mio primo pippone della settimana.
1: Grandi, grandi pipponi della Doriani. Doriani ai pipponi e io il domandones invece. Siamo partiti da questa notizia di Stefano Domartino che si sente un sex symbol, anzi lui non si sente un sex symbol, dice no, spero di essere considerato altro, aggiunto. E voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, icone di seduzione? Voi quanto siete da 1 a 10 sex symbol? Quanto sapete sedurre?
0: Datevi un voto.
2: Da 1 a 10 sex symbol io praticamente un 6, dai. Sono sempre stato piuttosto brutto lotto, però ero il brutto che piace. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
1: Fa la sua porca figura.
0: Brutto lotto mi fa molto ridere, mi brutto fa molta lotto. Tenerezza. Sei proprio brutto lotto.
3: Sicuramente meno 10. Ciao Marzia.
0: Ma Marzia, ma non è vero.
4: Non esiste questa cosa.
0: Ma Marzia, ma meno 10 è un gabinetto a pedali, non è possibile, non ci credo. Non
4: è una turca.
0: È una turca con i pedali. Allora c'è Marco che è sempre il nostro ascoltatore, che è andato a Londra, che ci sta mandando un sacco di foto. Adesso c'è il Big Ben, dopo il Tower Bridge c'è il Big Ben. E dice: perché i sex symbol hanno sempre la faccia da incavolati? È
4: non
0: vero
4: so.
0: Però sono sempre
4: so.
0: Un po' così.
1: Ma anche De Martino è sempre incavolato. No, dai,
0: no, lui è un sorriso, un felicione,
1: un felicione,
0: mi dà l'idea.
1: Sì.
0: Però è vero, ha ragione Marco, facci caso, secondo me è la storia del bel tenebroso, no? Perché quello un po' così, un po' con la bocca un po' così, un po' ingrugnito, piace di più, no?
4: Voi trovate?
0: No, Sergio, non funziona con tutti.
4: Non trovate?
1: Si sta ingrugnendo in questo momento.
0: Non funziona con tutti.
4: Non trovate?
0: Sì. No. No.
4: Vabbè.

0: mai più.
1: Noemi, cosa fai questa sera? Patrizio, tu cosa fai questa sera?
2: Penso di divanarmi e vedere un po' il mondiale di calcio. Perché?
1: Ride, non è vero, secondo me hanno i progetti.
2: Che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere sex symbol? E voi da 1 a 10 quanto siete sex symbol?
1: Sex symbol, sex symbol è impegnativo, nel senso, magari essere carini, sì, però sex symbol è impegnativo.
2: Quanto sapete sedurre? Dai, sì, mettiamola.
3: Io faccio molta fatica.
2: Fai molta fatica?
1: A fare che cosa? Però lei, che brava, ammazzalo. Allora no, nel senso che le nostre ascoltatrici due l'hanno fatto quasi contemporaneamente. Una nostra amica che si chiama Monica da Milano, che dice che non è bella ma piace, poi ci ha mandato la foto, invece bella, è carina, molto carina, bella,
3: molto carina.
1: Non è ingrugnita come tutti i sex symbol,
2: dovresti ingrugnire. È sorridente almeno.
1: Ti dovresti ingrugnire di più. Stesso discorso vale anche per una nostra ascoltatrice che si chiama, aspetta che non riesco a vederlo, non lo scrive. Però anche lei è sorridente.
2: Però è molto carina, molto, è vero. Lei dice no, non sono sex symbol, sono mio cugino mi chiama camionista, vabbè, insomma. Ognuno la pensa così.
1: Ma perché lei

0: number one è l'una in punto, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
4: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
3: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
6: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
5: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
6: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
5: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km.

0: km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio, lunedì 29 giugno 2026, qui su Radio Number One a Luna comincia One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
2: Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa!
3: Mamma mia ragazzi, buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì, caro Andrea Brum Brum, sei tornato!
1: Sì, ma sono stato via solamente pochi giorni, come promesso, come
3: ma
1: promesso.
3: Ma che pochi giorni, è stato via? Una settimana, barra due, ma hai mandato fotografie con quei piatti ricchi. Vabbè, ero lì che sono affondato nel sugo della pasta. Cos'era quella roba lì con la pasta dopo i paccheri?
1: Melanzane, esatto. Ma, no, era una calamarata con melanzane, pomodorini e soprattutto pasta, pesce pasta. Spada, pesce spada.
3: Basta. No, volevo dire che mi hai mandato via messaggio, io ti ho risposto per spoilerare un po' l'argomento di oggi.
1: Esatto, esatto, sì, ma non andrei oltre, tra poco svegliamo tutto, parte una nuova esilarante puntata di One Match qui su Radio Number One.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: l'ultimo singolo di Rama su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match di inizio
1: ma
0: settimana.
1: Chi è? Ma chi è sta cabana? Sta cabana? Facci vedere la fotografia. Allora, torniamo a noi. Mandacela via messaggio, perché di messaggi parleremo.
0: Eh sì, tu però visualizzi e rispondi dopo una vita, e quindi non so quanto sia comunque efficace come proposta quella che tu stai facendo a Dirama. Allora, ci addentriamo in questo tema perché scegliamo sempre temi molto attuali e divisivi, e anche quello di oggi siamo sicuri che appunto scatenerà tutti voi. Da una parte ci sono quelli che non appena vedono una notifica devono rispondere nell'immediato o comunque il prima possibile, dall'altra quelli che convivono serenamente con 127 messaggi non letti su WhatsApp, 84 mail, 87 notifiche Instagram,
1: esagerato,
0: e così via.
1: Tu esageri sempre. Si convive, diciamo, anche con il messaggio per qualche oretta e poi si risponde con calma. Questa è la realtà. Quindi oggi mi sembra di capire, devono schierarsi, se siete quelli che rispondono subito ai messaggi o quelli che la prendono con calma, anche con molta calma. Schieriamoci!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Come avrete capito, signori della corte, è vero? No, io mi schiero dalla parte di quelli che non rispondono subito, perché il messaggio non è un'emergenza. Abbiamo vissuto fino a 20 anni fa senza, voglio dire, non mi sembra che sia successo niente di strano. Adesso arriva un messaggio e subito. È una cosa che non c'è la forza. Invece no. Rispondere con calma significa anche rispondere meglio. Non so se ti è capitato, però delle volte distinto ti viene da rispondere. Poi dici, meno male che non l'ho fatto, è passata un'ora, due, rispondi con calma e pesi le parole, conti fino a 100. Comunque, non la sento una pressione, rispondo quando posso e va bene così. Vediamo invece la tua disposizione, sì. Caro Brum Brum.
0: Sì, lo zio parla di qualche ora, in realtà lui aspetta a volte dei giorni. In ogni caso,
1: dai, concentro, io su altre cose.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Io penso che il rispetto è la prima regola sempre, in qualsiasi contesto, quindi anche quando si parla di messaggistica. Cioè, se qualcuno ti scrive, ti chiede qualcosa, è molto importante rispondere non appena possibile, praticamente subito. È una forma di cortesia, di educazione. Io preferisco, come sai, no, nella vita in generale, non solo in questo ambito.
1: Non lo sapessi, ma lo so.
0: Meglio sempre tenere un certo ordine, ne va anche della mia salute mentale, perché se io dovessi tenere 400 conversazioni da leggere come lo zio Nasti, io vado nel panico, io devo smarcarle una ad una velocemente.
1: Scusa Andrea, scappiamo. Cosa hai detto? Ne va della tua
0: salute mentale.
1: Ma quando mai ce l'hai avuta, per
0: ma
1: favore?
0: Da, ma
1: mi faccio il piacere, mi faccia.
0: Lo sai anche tu che danno molto fastidio le notifiche non lette, non aperte, ti danno quel prurito addosso.
1: Ma te, io infatti cercherò di diseducarti da questa cosa, perché ti vedo stressato. Ti relax, vivi meglio, divertiti.
0: E quindi quando ricevete un messaggio rispondete appena possibile o accumulate notifiche senza alcun senso di colpa. Il numero per i vostri messaggi, a proposito, è il 393 444 0444.

0: Magic Rude su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Siete nel bel mezzo del One Match di questo lunedì. Dovete rispondere ai messaggi appena arrivano, oppure potete prendervela con calma, con comodo. Questo è il dibattere oggi.
1: Io credo che sia molto importante togliersi subito il pensiero. Ti togli il pensiero.
0: Scusa, ti faccio una domanda, ho capito, sei preciso, bravo. Lui risponde, che poi non è vero, perché quando fai i cazzi suoi lo rispondo, lo dico io, e gli mando i messaggi. Noi ci scriviamo tutto il giorno. Quando questo qui c'ha i suoi inciuci, questo qua ti risponde dopo sei ore. Ma... adesso predica bene, poi... razzola male.
1: Ero in vacanza,
0: anche quando sei in giro, che non si sa, interviste, cose. No, ti volevo chiedere, la domanda è: ma noi siamo un call center aperto 24 ore su 24? No, ma,
1: no,
0: chiedo,
1: però adesso io ti ripeto che è una questione di educazione e di rispetto. Se ti si chiede qualcosa, anche a seconda un po' dell'interlocutore, ovviamente se è una cosa di lavoro, non di lavoro, però è normale che quando tu hai 99 o più messaggi non letti, diciamo che per il vostro team, per il team quello di non rispondere praticamente mai o comunque molto tardi, non lo so, per voi, voi forse godete in quel momento lì.
0: Ma
1: per
0: che
1: me è una
0: godete?
1: Scena dell'orrore.
0: Allora, addirittura crime scene all'americana, mettete le bande gialle intorno alla scena del crimine. Ma io a volte, sai cosa faccio? Rispondo ai messaggi quando vado a dormire, oppure addirittura li lascio lì la mattina quando mi sveglio, li guardo e poi rispondo. Ma con calma, ragazzi, se c'è un'urgenza mi chiamate. Sei proprio, no?
1: Ah, ancora con questa faccenda del chiamare, è sorpassato. I tempi sono passati, credimi.
0: Vabbè, votate, fateci sapere da che parte state. 393 4440 444. Adesso GAP.

0: Summer Funk Gabbani su Radio Number One. Abbiamo un messaggio, due messaggi, tre messaggi, qualcosa da leggere, da ascoltare, da un round veloce, veloce.
1: Assolutamente sì, round veloce, messaggio veloce.
2: Buon pomeriggio a voi, miei cari.
1: Ciao. Ma
2: diciamo che dipende un po' dal messaggio, nel senso che se lo leggo nell'anteprima è qualcosa di fondamentale, anche se sto lavorando o sono un attimo impegnata, cerco di ritagliarmi quell'attimo per rispondere nel più breve tempo possibile. Altrimenti non muore nessuno se si risponde anche più tardi. Va da sé che poi, se è qualcosa d'urgente, uno ti chiama. Baci.
0: Baci.
1: Quindi è dalla parte dello zio.
0: Eh sì, perché se è urgente qualcuno ti chiama, altrimenti messaggino, puoi rispondere con calma, uno, due ore, tre ore, non lo so, adesso ognuno ha i suoi tempi, o no?
1: Sì, sono arrivati tanti altri messaggi che dicono più o meno la stessa cosa, cioè dipende dall'urgenza del messaggio, da chi è il mittente, eccetera. Però diciamo che il match di oggi si concentra sull'aspetto dell'istintività. Quindi quando arriva una notifica, vedi l'anteprima, qual è la prima cosa che vi viene da fare in quel momento lì? Cioè rispondere subito, perché anche se non è una cosa importantissima, oppure se di solito lasciate passare un po' di tempo. Ecco, mettiamola giù in questo modo. Sei d'accordo, zio?
0: Mi sembra okay. Chiarissimo. Quindi cosa vi viene distinto? Rispondere subito oppure dire ma sì dai, aspetto. Più facile di così.
1: E voi da che parte state allora? 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Radio Number One,
4: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: immediatamente i messaggi quando ti arrivano oppure rispondere con calma? Tu che ne pensi, Andrea? Tu che ne pensi? Da che parte stai?
1: Voi secondo me siete proprio in un caos digitale che io non concepisco, sinceramente.
0: Caos addirittura.

0: Runway.
1: Runway, Lady Gaga, Doechii su Radio Number One. Questo è One Match, il primo appuntamento di One Match della settimana, ed è un duello, diciamo, tra me e lo zio Nasti, tra diciamo ordine e tempestività anche nel rispondere ai messaggi.
0: Devi sempre mettere la tua posizione di quello bello ordinato. Quelli di qua invece sono quelli disordinati,
1: sì,
0: brutti,
1: diciamo,
0: sporchi.
1: Stavo per dire menefreghismo digitale.
0: Eccolo. No, se io lo sapevo, dovevo apparare, lo sapevo io. Vabbè, ecco, i buoni infatti, contro infatti. I cattivi. Va
1: no,
0: bene.
1: No, niente. No.
0: Niente. Bella, Parcellino, no. Vieni qua.
1: No, anzi, sono arrivati tanti messaggi al nostro numero WhatsApp a proposito, e noi vogliamo ascoltarli subito perché vogliamo essere veloci nel ascoltare, leggere i messaggi e anche rispondere. Dai, andiamo con questo messaggio vocale.
2: Io rispondo tassativamente sempre dopo.
0: Bravo.
2: Infatti ho disattivato tutte le notifiche di messaggi, di chiamate, sempre telefono silenzioso, perciò ogni tanto ci guardo e quando mi capita di guardarci rispondo. Ma non neanche i miei amici mi dicono: con te si fa prima a morire che prima di ricevere una tua risposta. Ivan da Bergamo.
0: Ciao Ivan, gli amici sempre esagerati così, però ti faccio un'altra domanda, Andrea. Quando sei concentrato a scrivere, tu scrivi tanto,
1: sì,
0: puoi permetterti di distrarti, perdere il filo del discorso e rispondere ai messaggi?
1: Ma è più forte di me, quando vedo la notifica e vedo anche un po' chi è il mittente, poi non ho le notifiche quelle nascoste, no? Dove c'è scritto tipo è arrivato un messaggio ma non ti fa vedere che messaggio è. E con me è tutto super libero.
0: Live.
1: Sì, leggo subito il messaggio e mi viene proprio l'istinto di rispondere subito. Ma per esempio lo zio Nasti, tu come fai con le mail di lavoro?
0: No, cioè, io metto in silenzioso il telefono, quindi non mi arriva notifica né niente se sto facendo degli altri lavori. Dopodiché, quando tolgo la notifica, guardo i messaggi, li ascolto in tempo reale se arrivano. Ma nel momento in cui sono concentrato a fare qualcosa, spengo proprio il telefono.
1: Ma fai selezione poi quando sblocchi il telefono e vedi tutte le notifiche? No, questo non risponde, questo sì, no, questo okay, magari dopo domani, okay. Questo tra un
0: anno. Dopodomani, messo me alla metà, ma non è così, dai, non è così. Poi rispondi prima alle cose più importanti.
1: Non funziona però così. Luigi dice: buongiorno a voi, io nel limite del possibile rispondo subito, quindi finalmente un messaggio per me. Poi Federico dice: ciao ragazzi, l'importante è non lasciar passare 3 giorni, poi se anche non si risponde subito non è poi così grave.
0: Esatto, bravo Federico, esattamente la mia posizione. Basta rispondere un'oretta, due, tre, quello che passa. Poi scusa, c'era anche una canzone bellissima, te la ricordi, quella di Daddy Yankee, che era dedicata a questa cosa.
1: Qual
0: faceva
1: era?
0: Con calma, rispondere ai messaggini sul telefono, con calma, era quella.
1: Non lo so, allora io non conosco così approfonditamente lo spagnolo, però non credo che la traduzione di quella canzone fosse quella e ci si rivolgesse a quel tipo di contesto, ma a proprio a tutt'altra come vivere la
0: Fidati,
1: vita.
0: Poi me l'ha detto, quando l'ha scritta Daddy Yankee, me l'ha detto un amico.
1: Come no? Dai che se rispondi subito eviti dimenticanze. Dai, voi da che parte state?

0: Thousand Years King su Radio Number One, ma ce l'avrò fatta, zio Nassi, a convincere qualcuno a stare dalla mia parte?
1: Secondo me, guarda, oggi per tanto per cambiare, che ultimamente vorrei ricordarti il trend, soltanto così per una questione di numeri, il mese di giugno hai preso tanto di quelle mazze.
0: No.
1: Ma tanto di quelle mazze. Vabbè, siamo alla conta finale ormai, domani facciamo, tiriamo aia.
0: Forza, mi hai ricordato questa cosa mentre ero via alcuni giorni, non mi ricordavo più di aver perso tante sfide del mese di giugno e tu me lo ricordi così proprio in diretta, mi fai molto molto male, molto arrabbiare, quindi ti meriti questi pugni. Vediamo però se qualche ascoltatore sta dalla mia.
1: Vai a caso, non fare il furbo, vai tu, apri sempre i messaggi per te, fai a caso,
0: ti
1: aprono a caso i messaggi, dai.
0: Te lo assicuro che sarà tutto estremamente casuale. Vai.
2: Zionassi Brum,
0: ciao.
2: Bentornato Brum. Dipende dai messaggi, da quanto sono importanti. E comunque con calma, sempre con calma.
0: No.
1: Oh.
2: Ciao Sami.
0: No,
1: ciao Sami. No, così con calma, ragazzi. La fretta fece i gattini ciechi. Ti ricordi questo detto? Questo proverbio?
0: Ma è una questione. No, non lo sapevo, non me lo ricordavo.
1: Ragazzi, questa è cultura, scusatelo, poveri. Cioè, poi io cerco di dargli anche un po' di questo, perché lo so che lui manca un po'. Quindi bisogna dare.
0: Ma ragazzi, ma non lasciamo i messaggi in stagionatura, vi prego. Ma poi con le chat di gruppo.
1: Bravo!
0: Come fate con le chat di gruppo?
1: Peggio.
0: Se tu non leggi subito quei 20-30 messaggi al volo, poi te li perdi via. Ed è un grosso dispiacere, è una mancanza di rispetto nei confronti.
1: Avete rotto i coglioni con questi messaggi di gruppo. Avete rotto i coglioni. Basta.
0: Guarda,
1: con questi messaggi di gruppo.
0: Il turpiloqui no, non sono ammessi quelli.
1: No,
0: non
1: infatti
0: sono
1: non ho detto niente. Ho detto basta.
0: Ecco infatti.
1: Messaggi di... Ho detto i messaggi. Ho detto birbantoni, quelli che mandano i messaggi di gruppo,
0: ecco,
1: così ho detto.
0: Birbantoni, intanto salutiamo Gallo Lucchino che ogni tanto interviene nel nostro programma. Allora io continuo a ribadire il fatto di votare per me. Al 393 444 0444 ricordo anche che tra poco si gioca.

0: domenica.
1: Saif, buona domenica e come preannunciato adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese del 3 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda ed il tuo nome. Vai, Andrea, con la domanda.
3: Qual è il vero nome di Rocco Tanica, che è lo storico tastierista, tra le varie cose, del gruppo appunto Elio e le Storie Tese? Le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli o Giuseppe Nasti. Ok, le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Quindi mandate messaggi con la risposta esatta al 393-444-0444.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Era Com SPA e Est Energy SPA.

0: Talk to You, Another Ultra 54 su Radio Number One, e questo è One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Abbiamo una vincitrice, abbiamo sì e no,
1: Anna,
0: diciamo.
1: Abbiamo la vincitrice Anna da Brugherio, la ebbimo? La ebbimo? C'è un problema tecnico, la ebbimo e ci cascò, cioè
0: Anna.
1: Sì. Dammi dei cenni, sì, sì. Niente, è cascata, Andrea.
0: No, sei stato così tanto veloce. Anche a rispondere.
1: Ma sai che secondo me anche un po' di ansia da prestazione per venire in onda. Quando uno poi è lì che sente che sta per venire in onda, in quel momento mette giù, riusciamo a ripescare. Niente, da staccare. Poi ha vinto Anna, è stata la più veloce.
0: Molto brava.
1: Ripetiamo la domanda e soprattutto diamo la risposta esatta.
0: Sì, soprattutto diciamo che si è aggiudicata due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese al Lazzaretto di Bergamo. Un concerto incredibile, divertentissimo, del 3 luglio, quindi venerdì. La domanda era: qual è il vero nome di Rocco Tanica, che fa parte del gruppo da tantissimo tempo? Le opzioni erano Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Andiamo ad esclusione, come credo abbia fatto Anna, che ce l'ha raccontato anche fuori dalla diretta. Stefano Belisari è Elio, Raffaele Riefoli è Raff.
1: Raff, ah, vedi che mi
0: Giuseppe
1: ricordavo.
0: Giuseppe Nasti, vuoi dirlo tu, zio? Chi è?
1: È mio zio, ma anche mio fratello.
0: Hanno la tutto... stessa persona.
1: Sono, no, si chiamano uguali, però ho uno zio musicista e un fratello che fa.
0: Bene,
1: va
0: quindi...
1: bene, nel senso che ognuno fa il suo.
0: Bene, quindi la risposta giusta era Sergio Conforti, questo è il vero nome di Rocco Tanica. Complimenti ad Anna, che comunque ricontattiamo per questi biglietti fantastici di Elio e le Storie Tese direttamente da Brugherio. Dovrebbe essere provincia di Monza e noi
1: io sta cosa di sapere tu come fate a ricordarvi le province, io siete dei mostri. Continuate invece a scrivere per il nostro match, siete persone che rispondono subito ai messaggi o siete persone che aspettano e rispondono quando possono? Punto di domanda.
0: Anna ha risposto subito, quindi direi che il voto è per me, va bene?

0: Irene Grandi, la cometa di Halley dal Festival di Sanremo 2010, me lo ricordo molto bene. Stavo prendendo tempo perché non volevo mandare la sigla del vincitore.
1: È inutile perché tu stai aspettando l'ultimo messaggio, altri 4-5. Guarda che oggi c'è un divario, che sai che arrivassero 20 messaggi non vinci, quindi mi sa che è arrivato il momento.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: lo zio Francesco Nasti, tanto per cambiare. D'altronde le persone brutte sono come lo zio Nasti, cioè quelle che rispondono sempre in ritardo alle cose e non riescono a cogliere qual è l'importanza che di un certo messaggio che arriva.
1: Tu cogli, tanto per cambiare, la storia è sempre la stessa.
0: No, guarda, io sono sicuro oggi non è arrivato il messaggio della nostra opinion leader, possiamo dirlo, sono sicuro che avrebbe votato per me, avrei ottenuto così altri 18 punti e avrei rimontato senza dubbio. Ricorda una cosa, caro zio, per chiudere.
1: Ricordo. Ma fatto anche così col dito, ricorda una cosa.
0: Ricordati che una notifica non letta per me è come un piatto sporco nel lavandino. Ma una cosa terribile.
1: Adesso te la dico io una cosa invece, perché io ci tengo alla tua salute. Ricordati che uno dei sintomi di un esaurimento nervoso è credere che il proprio lavoro sia terribilmente importante, vale anche per i messaggi, quindi tu ti esaurisci a forza di rispondere, che poi la gente non gliene frega niente, vai relax ragazzi, relax, fate yoga oggi, fate om, meditate, bevete, rivertitevi, uscite, passeggiate a piedi scalzi.
0: Hai finito?
1: Sì, ho finito.
0: Bene, molto bene, anche perché è arrivato il momento di Stefano Federici e il suo pomeriggio number one. Grazie zio Nasti.
1: Grazie a te, Andrea Brubru Ferrari. Torniamo domani precisi alle 13 con un'altra puntata di One Match.
0: Grazie a tutti, allora vi lasciamo appunto a Stefano al suo pomeriggio number one. Ciao, grazie.
1: A domani.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: La musica che cerchi. Ecco.

0: settimana a tutti voi, tutto ricomincia, è lunedì, sono le 14 in questo istante, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La morsa del caldo. In Italia oggi sono 22 le città da bollino rosso. Domani mercoledì saliranno invece a 25. Questo nonostante l'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere in qualche modo le temperature in settimana. Già tra ieri sera e stanotte hanno fatto la loro comparsa diversi temporali su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, accompagnati da vento forte e grandine. È di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio del nubifragio che ieri sera ha interessato l'Alto Adige, causando delle frane tra Merano e Avelengo. Ogni ora che passa si riduce sempre più a un lumicino la speranza di ritrovare le persone in vita sotto i cumuli di macerie lasciati dal terremoto in Venezuela. Sono circa 50.000 ancora le persone disperse. Trovato intanto il corpo del salernitano Enzo Cuomo, si trovava in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. Ancora disperse moglie e figlia. Becken Olivieri, il 51enne, è stato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins nell'Imperiese, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Sanremo. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente salvandolo e ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo dove si trova ricoverato. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegano anche droni e robot. Mondiali di calcio, al via ieri sera la fase eliminazione diretta con il Canada che, battendo 1-0 il Sudafrica, è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Prossime sfide dei sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. Il tennis, Jannik Sinner fa il suo debutto a Wimbledon oggi alle 14:30 sul centrale contro il serbo Kecmanovic, con lui in campo anche Dardari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, ci siamo!

0: detto giusto? Appuntino?
1: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
1: Sono Anne-Marie Dalecco.
0: Con questa R.
1: Siamo pronti per la Sfinge. Ciao ciao. Sì, sì.

0: Il sipario, questo primo appuntamento con voi con il pomeriggio number one. C'è l'appello, se ci siete dite oh.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, come stai?
0: Bene,
1: spero
0: mister.
1: Che il weekend sia andato bene, che l'hai
0: fotonico,
1: passato bene.
0: Fotonico,
1: e volevo dirti che ti ascolto, ti mando un abbraccio e ti auguro un buon inizio settimana. Ciao,
0: grazie,
1: Stefano,
0: grazie.
1: Dal mister Marcello. Ciao.
0: Grazie mister, buona calura anche a te e agli amici del Piemonte. Tra l'altro ci sono questi ultimi picchi di calore fuori dalle orbite, cioè 40-41 gradi, poi dovrebbe esserci questo calo delle temperature. Un caldo più accettabile, poi magari entreremo nel dettaglio.
2: Ciao Stefanuccio, un bacione da Sabri che è qui a sgobbare col caldo. Prima sono andata a scuola, adesso qui a sgobbare.
0: Ciao,
2: un bacione grosso, ti ascolto molto volentieri.
0: Grazie Sabri, un abbraccione a te. Saluto Giovanni, l'amico di Marco. Con Giovanni c'è pure Marco. Virtualmente con Marco c'è pure Jessica. Virtualmente con Jessica c'è pure Francesco. È tutto virtuale, no, questo mondo?
3: Ehi, Francesco!
0: Appunto!
3: Ah. Come Francesco? Il cuccatore latino barcolla ma non molla, lui cucca e poi decolla, eh? Hai visto?
0: No,
3: Rodolfo.
0: Lui cucca poi decolla, mi mancava. La situazione potrebbe migliorare oppure
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione Massimo c'è, dice oh.
0: Ho paura.
4: E volevo confermare quello che avevo detto una settimana
0: appunto,
4: fa, che ho visto la telenovela turca e quell'attrice anziana, guarda, se tu la vedi vedi un corpo di una donna anziana, ma la testa, il volto e gli occhi, guarda, il via è un piccione.
0: Ma no, ma tu devi smettere di guardare tutte queste telenovele, perché poi ti si altera la percezione.
5: Ciao Stefano, guarda che ci sono sempre anch'io, ti
0: sì,
5: penso
0: c'è.
5: Sempre
0: grazie, grazie.
5: E ricordati di me, ciao ciao.
0: Ricordati di me questa sera che non hai da fare.
6: Buongiorno Stefano, Luca Maranto, la schiena a pezzi, carro da morire, barcollo ma non mollo.
0: Vai, tutti barcollano ma non mollano. Questo è lo spirito giusto, siamo partiti bene con l'appello. 393-444-0444, buona calura, buon lavoro a tutti voi, grazie per aver scelto come sempre a quest'ora il PN1 con Stefano Federici fino alle 5 di pomeriggio.

0: Stefano, un bacio da Grazia da Vigolo e un bacio da Renato da lassù.
1: Un bacione. Ah, sono le 14.13, molti stanno combattendo il caldo, soprattutto all'interno delle mura domestiche, con ventilatori, deumidificatori, aria condizionata. C'è chi la sera va a dormire sul terrazzo, però diciamo che questo anticiclone africano, Caronte, ha raggiunto la sua fase culminante e entro le prossime 48 ore circa questa canicola inizierà a smorzarsi, per fortuna. Dicono gli esperti che a partire da mercoledì 1 luglio un fronte di origine atlantica riuscirà ad entrare a erodere almeno parzialmente questo anticiclone, innescando così, ahimè, rovesci e temporali che in marcia dal nord raggiungeranno poi successivamente le regioni del centro e sud Italia nei giorni immediatamente successivi. Quindi questo sarà sospinto da correnti relativamente più fresche che determineranno un generale ridimensionamento delle temperature. Parlano di 6-8 gradi in meno sul versante adriatico, forse quello che ci voleva. Speriamo poi che questi temporali non facciano danni. Si sta per avvicinare il momento in cui la Sfinge viene a romperci le scatole, ma prima ci sono un paio di pezzi. Tra poco Major Lazer, ma subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui su Radio Number One 14:17. Un abbraccio va a Loredana che è in viaggio verso Modena, c'ha caldo e non ha l'aria condizionata sulla sua automobile. Fuori uso, un calvario mi racconta. Moreno e Giovanni invece sono in quel di Milano con il mal di gola perché hanno utilizzato troppa aria condizionata. Lo so. Come fai? Ti metti la pashmina ma poi hai caldo alla gola, poi ti svesti e lì t'aspetta, no? Quel fastidioso mal di gola.
1: Ciao Ste, sono Pitto. Se c'è Edda non può mancare sinceramente il suo marettino. Purtroppo a 70 km di distanza, perché uno è lavoro e una casa. Ciao, buon PN1 a tutti.
0: Ciao Pitto, 393-444-0444. In arrivo DJ Snake e Major Lazer, un classico Lean On.

0: ti fa Major Lazer, DJ Snake, con questa canzone Lee Nonna, che ha richiamato il serpente in uscita dalla cesta, anche perché tra pochissimo dovremo andare in Egitto, quindi grazie, avete fatto un grosso favore, prima che ve lo chiedessi io avete cambiato la base. Via il serpente, tra pochissimo l'enigma della Sfinge qui nel PN1 di Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è il
2: PN1. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon lunedì, inizio settimana con l'enigma della Sfinge che sta per arrivare. Se per caso siete di passaggio ed è la prima volta che ascoltate Radio Number One, innanzitutto benvenuti. Questo è il PN1, lunedì, venerdì dalle 14 alle 17 e all'interno di queste tre ore c'è il primo appuntamento con il Tutti Contro Tutte che tra l'altro sta per arrivare tra pochissimo in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto, la Sfinge con l'enigma. 393-444-0444 per partecipare e cercare di sconfiggere la malefica. Ma prima dell'enigma della Sfinge, con Tu cosa fai questa sera su Number One, Noemi?

0: cosa fai questa sera? La nuova di Noemi, 14:29. Potete salutare mio padre, scrive Angelo in diretta, perché è un appassionato di Radio Number One e ascolta Radio Number One quasi tutti i giorni. Il suo nome è Michelangelo, che salutiamo e abbracciamo. Ciao Michelangelo, grazie naturalmente ad Angelo. Sappiamo che tu sei all'ascolto di Radio Number One. Salutiamo anche lei.
1: Ciao Stefano. Anche nel borgo medievale di Bardizza si muore. Questa notte un bel temporale normale, senza danni, 20 gradi, adesso 34. Ciao a tutti, Lori.
0: Un abbraccio anche a Lori. Si va in Egitto, dove sicuramente la temperatura...

0: abbastanza sole in queste ultime ore, quindi colleghiamoci con l'Egitto per chiedere che quanti gradi ci sono a Sharm el Sheikh e soprattutto per sentire quello che è l'enigma, il primo di questa settimana. Sfinge!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati nel pomeriggio number one. A Sharm el Sheikh in questo momento ci sono 43 gradi al sole.
0: Però
2: anche la Sfinge è disidratata. Ma veniamo all'enigma. In Italia è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Che cosa smarriscono di più gli italiani?
0: Bella domanda questa, bella domanda. Quindi l'oggetto che la Sfinge a quanto pare ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Dottoressa, lo vuole ripetere? Magari qualcuno era disattento. Torniamo a Sharm el Sheikh.
2: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
0: c'è quella cosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393 444 0444. Cosa smarriscono gli italiani?

0: Umbrella, le 2.35 c'è l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One. Dall'Egitto torna la malefica.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti
0: c'è quel qualcosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi sul nostro WhatsApp. E allora sentiamo i primi ragionamenti. Vi parlo di una top 10, perché in Italia c'è proprio la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti. E l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è in questa top 10. Quale sarà?
2: Ma ciao super radiologo!
0: Ciao caro!
2: Smarriscono le monetine, cadono dalle tasche e rimangono lì sull'autobus, sul treno, sull'aereo, sulla macchina, dopo te le prende chi te la pulisce all'autolavaggio e così alla mangia. Ciao!
0: Purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
3: No, dovrebbe essere il caricabatteria dei cellulari. Mauro e Fabrizio della provincia di Torino.
0: È nella top 10, ma la Sfinge dice sì, ma io ho addocchiato altro.
4: Ciao Stefano, ciao, sono Roby di Padova.
0: Ciao Roby.
4: Per me è l'ombrello.
0: Non è l'ombrello, non è l'ombrello.
5: Ciao Stefano, Damiano è presente e ti dico l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, sono Stefano da Parma. Ma non lo so, io penso a tante cose, le chiavi o altri oggetti, ma credo che la cosa che si dimentichi più
0: secondo
6: facilmente
0: l'ombrello.
6: Sia l'ombrello, perché poi ma non ti serve, non ti serve e lo lasci dappertutto.
0: Non è quello, Stefano da Parma, purtroppo non è quello, è un bellissimo nome.
7: Ciao, sicuramente gli occhiali da sole. Anto da Bergamo.
0: Anche gli occhiali da sole sono in classifica, ma la Sfinge dice
8: secondo me sono le

0: Sfinge nel primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Torniamo a Charmaine Scicco, dottoressa.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
0: C'è, serve quel tipo di ragionamento lì e lui l'ha fatto. Andiamo a Torino.
2: Salve ragazzi, Claudio da Torino. Ma gli italiani smarriscono un calzino di roba, io la butto lì, l'accendino, anche se non fumo, ma il mio amico la dimentica sempre. Allora io sparo così, l'accendino.
0: L'accendino. Ernesto da Pavia, la pipa, no?
3: Stefano, per me è l'ombrello. No. Ciao Lori.
0: Non è quello, Lori.
4: Doriana da Como, le chiavi.
0: Non sono nemmeno quelle.
5: Brescia, secondo me è l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, Luigi da Bergamo. Per me sono i perizoma, perché li trovo sempre sul piazzale dove parcheggio la macchina.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, vabbè, ok. È estate per tutti.

0: su Radio Number One, dove è in corso l'enigma della Sfinge, l'oggetto che la Malefica ha adocchiato nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti nel nostro bel paese.
1: Ciao, sono Piera.
0: Ciao Piera.
1: Secondo me smarriscono di più le chiavi.
0: No.
2: Ciao.
0: No.
2: Sono Massimo da Como, per me è la dentiera. Ciao.
0: Che schifo. Cioè, ti ritrovi su un pullman con la dentiera di un altro.
3: Ciao Ste, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
3: Secondo me sono i guanti oppure le cuffiette dei telefoni. Ciao,
0: sì, sì, diciamo che le cuffiette sono in top 10, i guanti no, però la Sfinge dice no, no, no.
4: Giordi da Tirano, la fede nuziale?
0: Nemmeno quella. Salutiamo tutti quelli che hanno perso almeno una volta nella vita la fede nuziale.
5: Allora facciamo le carte di credito. Matteo
0: no.
5: D'Arsago Seprio. Ciao Stefano.
0: Nemmeno quelle, nemmeno quelle. Sfinge.
6: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
7: Radio number one, c'è il PN1.
8: Pomeriggio number one.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 80, i mitici anni 80, siamo più o meno alla metà di quello splendido decennio, era l'estate del 1984, mancano 9 minuti alle 3 di pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge nel PN1 di Radio Number One. Torniamo a Charmaine Scicco.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è
0: quell'oggetto che non è ancora stato elencato.
2: Ciao, sei Bruno da Mantova, ho appena acceso la radio.
0: Ciao Bruno.
2: Potrebbe essere l'ombrello, l'oggetto più smarrito.
0: No.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana. Potrebbero
0: grazie
3: essere gli oggetti smarriti nella top 10, giacche, felpe. È nella top 10 comunque.
0: Sì,
3: un abbraccio, ciao ciao Maria da Soresina.
0: Ciao Maria, sono nella top 10, però la Sfinge ha preso di mira un oggetto che per il momento non è ancora stato detto.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale, benvenuto.
4: La cosa che più ci dimentichiamo è la moglie, la fidanzata, quello che è.
0: La moglie.
4: E via per i fatti nostri dopo, dai, alla grande.
0: Dai, però. Cioè ti dimentichi sull'autobus la moglie? In aereo la moglie? Al bar sì, ma in aereo no, dai. Cioè, quando si ferma per tutti.
5: Ciao Stefano, c'è tutta la mano, la si riprova e dico il portafoglio.
0: Non
5: ciao
0: è portafoglio.
6: Ciao bel giovane, sono i guanti per caso? Michele da Milano.
0: Non sono i guanti, sono in top 10? No, non sono nemmeno in top 10.

0: che non è ancora stato detto.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao caro.
1: Sono le penne, le biro. Proviamo.
0: Le penne, le biro, non sono.
2: Ciao Stefano, comunque la maggior parte delle cose sono apparati elettronici. Penso gli auricolari. Adriano da Brescia.
0: La Sfinge dice no.
3: Possono essere i calzini le cose che si smarriscono di più? Io aereo. Ne perdo sempre, vivere a capo di ponte.
0: In aereo i calzini non sono in top ten.
4: Ciao, Irene da Bra, provincia di Cuneo. Secondo me sono gli occhiali da sole. Ciao.
0: Sono in top ten, ma

0: si chiama Passenger, la nuova di Alex Warren, canzone contenuta anche all'interno della nostra classifica. È appena iniziata la settimana, ma noi ci teniamo a ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One trovate la Play One, la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Torniamo a Charmaine Scicco, la Sfinge è pronta per ricordarvi qual è l'enigma di oggi.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
2: Ciao a tutti, io direi il cellulare. Saluti da Francesco.
0: Non è il cellulare, Franci.
3: Sono gli occhiali da sole. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ci sono cellulari, occhiali da sole, ma la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare altro.
4: Ciao, io penso che l'oggetto più smarrito è il telecomando.
0: Come il telecomando? Cioè ti porti in aereo oppure sulla bus o autobus il telecomando?
5: Ciao Stefano, sono Luigi da Tegnate.
0: Ciao Luigi.
5: Penso che sia cellulare.
0: No.
6: Ciao Stefano. Forse sono le ricevute, no, per giustificare i pagamenti, eccetera.
0: Non sono
6: Anne-Marie Dall'Eco.
0: Non sono quelle, Anne-Marie. Complimenti per la R. Sono veramente sedotto da questa R.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: L'oggetto più smarrito dagli italiani, secondo me, è l'accendino.
0: No.
4: Buongiorno da Svetlana.
0: Ciao Svetlana. 393-444-0444. L'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Abbiamo detto al primo posto le chiavi di casa dell'auto, al secondo documenti, quindi...

0: quando viaggiate e non me l'avete ancora raccontato.
1: Su Radio Number One, Selfie N1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero

0: pomeriggio, questo è il PN1, sono le 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo a Sharm el Sheikh dalla Sfinge, ma prima di tornare a giocare con la Malefica ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promosso agli ottavi il Canada, proseguono i sedicesimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
1: Secondo me l'oggetto più smarrito dagli italiani è l'ombrello.
2: No, è stato
1: guido
2: detto
1: da Cremona.
2: È stato detto, non è l'ombrello, mi spiace.
3: Ciao, sono Paola da Como. È per caso il biglietto del parcheggio dell'auto?
2: Non è nemmeno quello.
4: Ciao, Lucia da Torino.
2: Ciao, Lucia.
4: Possono essere gli occhiali da vista o da sole?
2: Non
4: Ciao.
2: Sono quelli, non sono quelli.
5: Ciao, Stefano. Ci sono anch'io oggi.
2: Ciao Mimmo.
5: Mimmo da Bergamo. E il carica cellulare?
2: No.
5: O il cavetto?
2: No.
5: Ciao caro.
2: Non è quello, non è quello Mimmo.
6: Ciao.
2: Dimmi.
6: Ciao.
2: Ciao.
6: Secondo me è un cuscino da viaggio, il oggetto più smarrito dai italiani. Ciao, Natascia da Luino.
2: Non è il cuscino da viaggio? Ha fatto un bel tipo di ragionamento, ma non è quello. La Sfinge ha detto no.
7: Way number one, way secondo me è il caricatore del cellulare.
2: È quello in top 10, ma l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10, la top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Siamo quasi alle battute finali. 393-444-0444. È un qualcosa che forse gli studenti perdono meno, perché viaggiano meno, no? Prendono meno l'aereo,

0: Con Love Me Not, appena sentita qui su Radio Number One, siete nel pomeriggio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5, e all'interno del PN1 c'è l'enigma della Sfinge. E l'oggetto che la Sfinge oggi ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. C'è una top 10, abbiamo detto, l'oggetto più smarrito sul gradino più alto del podio, le chiavi. Al secondo i documenti, al terzo lo smartphone, al quarto portafogli, al quinto gli occhiali, al sesto capi d'abbigliamento, sciarpe, guanti, cappelli, al settimo proprio quell'oggetto lì che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi, all'ottavo gli ombrelli, sono stati detti più volte, al nono auricolari, caricabatterie, al decimo libri e naturalmente cose legate al mondo della lettura. E allora qual è quell'oggetto?
1: Il portafoglio. Graziano da Sulzà.
0: Non è quello.
2: Tram, metropolitana. Ciao.
0: No, non ho capito, eh.
2: Ciao Stefano, amore. Vai, vai. Deve essere l'abbonamento.
0: No.
2: Tipo abbonamento autobus, abbonamento tram, metropolitana.
0: Non Ciao. Sono gli abbonamenti.
3: Ciao, sono Elena dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Elena.
3: L'oggetto è il caricatore del cellulare?
0: Non è quello, Ciao. non è quello.
4: Secondo me è la carta d'imbarco per l'aereo.
0: No.
5: Buongiorno, la di number one, secondo me è la dentiera che perdono in top classifica.
0: No, non è quello.
6: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao caro.
6: Un caloroso saluto. Potrebbero essere le cuffiette?
0: Non sono quelle.
6: Del cellulare? Gli auricolari?
0: Al settimo posto della top 10, la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti del nostro bel paese.
7: Ciao, per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Signore e signori, lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti in Italia più dimenticati o smarriti.
8: È lo zaino, Stefano, è lo zainetto, la borsa.
0: Bravissimo, bravissimo Giuliano.
7: Ciao, per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Bravissima Barbara.
9: Ciao Stefano, lo zaino, Lori Bardi.
0: Anche Lori Barzizza c'è.
10: Ciao Stefano, sono Maria da Roncaglia. Allora, per me è lo zaino. Ciao.
0: Bravissima, bravissima. Anche lei è riuscita a entrare nella nostra classifica.
11: Lo zainetto, Francesca d'Arcisate.
0: Brava Francesca d'Arcisate.
12: Ciao Ste, ci riprovo. Magari lo zaino. Ciao.
0: Complimenti a tutte quelle persone che hanno risposto lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti dimenticati o smarriti in Italia. Grazie a quelli che hanno giocato, a tutti voi, perché ogni giorno aumentate, sono arrivati centinaia e centinaia di sms. Qualcuno si incazzerà perché non si è sentito in onda, ma potrà recuperare tra poco.

0: Harry Styles con questa nuova canzone intitolata American Girls. Siete su Radio Number One subito dopo l'enigma della Sfinge. Ho ascoltato alcuni dei vostri vocali e letto i vostri tanti messaggi. Devo salutare Giada da Savona che ha risposto alle calze a rete, tra gli oggetti più dimenticati sui pullman, no. I pacchetti di sigarette non penso, Mirko, dopo io, perché se c'è una cosa alla quale gli italiani stanno attenti ai loro vizi e poi...
1: Già, pippo, pippera. Questa qua è facile. Questa chi la so. Il parrucchino. No. Ciao, Gigi.
0: Direi di no.
2: Era un po' di...

0: tutti voi amici e amiche del PN1, Alfa e Lorenzo Giovanotti ce l'hanno cantata, siete nel pomeriggio number one. Vi faccio una domanda: secondo voi qual è l'età in cui si può raggiungere la massima felicità? Quando ti guardi allo specchio e stai bene con te stesso perché non ti manca nulla o quasi? Dai, facciamo un esempio, c'è un'età nella quale tu ti senti completamente realizzato, stai bene con te stesso? Se sì, qual è? Dai, raccontamelo. 25 anni? 30? 35? 40? 45? 50? C'è uno studio che ha provato a capirlo e hanno intervistato centinaia di migliaia di persone e l'età è arrivata, ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one.
2: Buonasera.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: siete su Radio Number One, stiamo parlando dell'età. Qual è l'età in cui si può raggiungere la massima felicità, dove uno si guarda allo specchio e sta bene con se stesso? Diciamo che avete risposto in tantissimi.
1: Ciao, sono Raffa da Brescia.
0: Ciao Raffa.
1: Secondo me non c'è l'età, quando vai in pensione hai una certa maturità, vai in pensione tranquillo e sei strafelice.
0: Quando vai in pensione sei strafelice perché sei in pensione e probabilmente hai meno problemi rispetto a quando lavoravi, più tempo da dedicare a te stesso.
2: Ragazzi, l'età è 50 anni.
0: L'età è 50, dice.
2: E poi si può vivere dopo 50 anni. Prima di 50 anni devi sgobare, ma devi sgobare.
0: Si lavora prima dei 50.
3: Secondo me l'età in cui massima in cui ti senti realizzato è dagli 1 ai 3 anni. Dopo basta, finisce tutto.
0: Bene, bene, diciamo che più di 2500 persone sostiene che il picco della felicità arrivi a 47 anni, perché dopo i 40 anni molte persone iniziano a prendersi maggiore cura della propria salute fisica e mentale, rallentando un poco e curando di più l'alimentazione. Queste persone fanno sport, hanno un sonno regolare e questo cambiamento permette di sentirsi meglio mentalmente e fisicamente. C'è stata questa ennesima ricerca con gli esperti che hanno intervistato queste 2500-2600 persone e alla fine è emerso che la felicità arriva a 47 anni. Poi c'è stata un'altra ricerca che ha indicato che oggi si viene considerati anziani solo a partire dai 69 anni. Beh, insomma, abbiamo capito che la felicità arriva a 47 e anziani si diventa dopo i 69 anni. C'è sempre qualcosa da imparare, grazie a questi esperti che giorno dopo giorno intervistano persone a caso e chiedono loro di tutto. In arrivo

0: pinguini tattici nucleari che ci hanno fatto cantare a squarciagola questo successo estivo. 15:39, abbiamo parlato dell'età in cui possiamo raggiungere la massima felicità, alcuni non hanno sentito qual è l'età che gli esperti ci raccomandano. 47 anni è l'età. Sono state intervistate all'incirca 2500 persone ed è emerso questo elemento: a 47 anni noi tecnicamente saremmo in pace con noi stessi. E adesso si gioca con il tutti contro tutte numero DOS. Questa volta c'è un film da indovinare al 393-444-0444. Chiamiamo in adunata tutti i supercampioni, ma anche quelli e quelle che vorrebbero diventarlo. C'è una medaglia d'oro virtuale da vincere, il titolo di supercampione o campionesse da beccare e una top 10 da completare. Ascoltate bene questa scena e raccontatemi qual è il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: Girano storie su ciò che è successo.
3: È vero.

forza ti sta chiamando. Lasciala entrare.

0: giovanissimo artista svizzero, il remix di Rivaz era Call It su Radio Number One. C'è il secondo, tutti contro tutti, abbiamo detto la forza. JD, qual
1: è? Lasciami entrare, Nadia da Brescia.
0: No, cosa hai detto tesoro? Qual è il titolo?
1: Lasciami entrare, Nadia da Brescia.
0: No, non è quello, non è quello.
2: Ciao a tutti da Arna, Valle d'Aosta. Secondo me il titolo del film è Cattive Acque.
0: No.
2: Un saluto a tutti.
0: Un abbraccio a voi amici della Valle d'Aosta. Non è il titolo corretto di Bene in Meglio oppure no?
3: Secondo me il titolo del film è... Anche perché abbiamo capito qualcosa che gli altri non hanno capito. 50 sfumature di forza.
0: Ma quali 50 sfumature di forza?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: No, sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Uno spot che ha 26 anni è il pop che arriva dalla Svezia, di Ark. It Takes a Fool to Remain Sane, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, c'è un film da indovinare. Se avete acceso la radio da poco, questo è il film, ecco il trailer.
1: Attenzione!
2: Girano storie su ciò che è successo.
3: È vero. Tutto vero. Il lato oscuro.
0: È il lato oscuro della forza. I Jedi. Cos'è?
4: Secondo me è sicuramente un film della saga di Guerre Stellari, ma ce ne sono talmente tanti che non so il nome esatto del titolo del film. Ciao da Simona.
0: Vuoi l'aiuto da casa, Simona? Vuoi l'aiuto da casa? Da Bergamo, Paola, è per caso Guerre Stellari? Volete l'aiuto?
5: Star Wars. Graziano da Suzzara e Mary Ellen.
0: Tecnicamente Star Wars, però mancherebbe quel qualcosa.
6: Victor D'Amato è il risveglio della forza.
0: Signore e signori, lui è il super campione perché ha completato quello che altri non sono riusciti.
6: Victor D'Amato è il risveglio della forza.
0: Bravo Victor, bravissimo.
7: Star Wars, quale non lo so.
0: In tanti hanno detto Star Wars, c'è chi ha detto 50 sfumature di forza, ma no.

0: Jungle con The Wave, si chiude così il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo con me ci sarà il ritorno della Sfinge, tranquilli, dall'Egitto anche Abdullah, perché è lui il nostro unico alleato nella parola nascosta, nel sarcofago. Su Radio Number One, c'è il PN1.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: pomeriggio su Radio Number One con il PN1 e sono arrivate le 4. Tra pochissimo si torna in Egitto per rigiocare con la Sfinge, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri fa-

0: 40.000. Temperature record in Italia e in Europa, le città rosse. Oggi sono 22 nel nostro paese, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città, da nord a sud. A Torino, Napoli, Milano e Roma le massime toccano quasi 40 gradi, le minime sono sopra i 25. L'OMS segnala che in una settimana, aprile caldo, sono morte più di 1.300 persone in Europa per la situazione caldo. Proseguono le ricerche nel lago di Vico per ritrovare Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella. Sabato pomeriggio Luigi Cavallari si era tuffato dalla barca nelle acque del lago per rinfrescarsi. Robot e droni sono in azione, così come squadre di esperti sommozzatori. Mondiali di calcio alle 19, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale con la partita tra Brasile e Giappone. Alle 22.30 il fischio d'inizio di Germania-Paraguay. Alle 3 di questa notte, ora italiana, la partita tra Olanda e Marocco. Passiamo al tennis. Wimbledon, in campo ora Jannik Sinner per il primo turno contro il serbo Ketmanovic. Un match fino a qui molto molto equilibrato. In campo adesso anche Darderi contro l'americano Quinn. Nelle femminile subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta 2-7-1 dalla cinese Wang Xin. Pallanuoto alle 19.30, gara 3 della finale scudetto tra An Brescia e Prorecco. I liguri, campioni in carica, sono avanti 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
2: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo noi! Siamo noi, siamo tornate, Lilli! Eccoci qua, le donne al volante, e oggi parliamo, cominciamo subito con un corso di studi sociali.
2: Sì,
1: cioè
2: sì,
1: proprio
2: sì.
1: Facciamo un esperimento, siete tutti coinvolti naturalmente perché vogliamo sapere come ci comporteremmo in una determinata situazione.
2: Una bella situazione,
1: una bella
2: sia chiaro,
1: situazione,
2: diciamolo
1: sì,
2: subito.
1: Sì, una bella situazione, però sono curiosa, ma proprio tanto, capito? Quindi va bene, insomma, siamo tornate insieme, saluto Virgi.
2: La che mi ha accompagnata.
1: La Virgi, che ti ha accompagnata la settimana scorsa, e anche Manuela.
2: Esatto.
1: Che insomma ha fatto la sera nel Number One Classics, mi sono divertita ad ascoltarla, bravissima. Allora, noi siamo pronte? Vogliamo partire?
2: Partiamo con la musica, partiamo con lui, con Fulminacci.

0: Sua maledetto me, intanto è iniziata la corsa di Sinner in questo al torneo di Wimbledon, proprio oggi la prima partita. Attenzione, perché sta perdendo 2-7-1 contro
1: Kecmanovic.
0: Esatto, sì, 6-4, 6-3, 7-6, insomma vedremo come va questo quarto set. Va bene, intanto noi donne al volante, a proposito, benvenuti a bordo, inizia questo viaggio, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. C'è un esperimento, secondo me, che poi insomma sta funzionando a Minneapolis, dove c'è questo caffè, si chiama Postmodern Times di Minneapolis, e appunto hanno messo in atto un pay what you pay, cioè paga quando vuoi. In cosa consiste?
1: Paga quanto vuoi, esatto. Succede che in questo bar, questo caffè appunto, tu puoi ordinare tutto quello che appunto è disponibile e pagare quanto vuoi tu. La cifra la decidi tu. Puoi anche non pagare se non ti va. Puoi anche dire, vabbè, sai che c'è, che io oggi mangio gratis e me ne vado senza pagare, e nessuno ti può dire nulla.
0: Ed è quello che hanno fatto in molti.
1: Esatto.
0: Tra l'altro.
1: Ma chissà perché, sì, mi viene anche
0: come
1: da
0: mai.
1: Dire.
0: Esatto,
1: come mai.
0: Cioè, quasi la metà dei clienti ha deciso di non pagare, però nel locale che era sull'orlo del fallimento gli affari sono decollati. Un po' perché c'è quel riflesso anche psicologico, se vogliamo, perché una persona che paga regolarmente ed è abituato a pagare, non fa il furbetto, se paga è più contento con se stesso, insomma si sente più onesto, più e quelli che non pagano invece dall'altra parte di contro si sentono magari un po' così, cioè,
1: certo,
0: però magari se pagavo, però poverino, esatto, non ho pagato, sono andata via, non ho pagato. Sai, quel rimorso insomma che ti può venire se hai un minimo di coscienza. Se non ce l'hai, fai come il 50% che
1: se
0: ne
1: non
0: andato.
1: Ce l'hai, alla fine sei un affarista, fai affari personali.
0: Esatto.
1: Ecco, peraltro, a proposito di affari, in questo caffè tutte le consumazioni non pagano le tasse, sono esentasse, perché sono frutto di una donazione, quindi io consumo e faccio una donazione, quindi perfetto, io aprirei un business, io, se vuoi adesso vado a rilevare un locale qui dietro e ci faccio la stessa cosa.
0: Sì, vedrai, fallisci subito.
1: Fallisci
0: dopo
1: sì,
0: due giorni però noi volevamo farvi una domanda.
2: Ma tu?
0: Ma sì,
2: ma voi?
0: Una domanda che non facciamo
1: mai fatta.
0: Ma allora, dovesse capitarvi di avere una situazione di questo tipo, cioè ti dicono paga quando vuoi, se vuoi paga,
1: esatto,
0: altrimenti prendi e te ne vai. Tu entri in un caffè, prendi un caffè,
1: sì,
0: chiedi un caffè, e cosa fai avendo questa possibilità? Paghi o no? Paghi o no?
1: E quanto paghi a questo punto? Quanto lo pagheresti un caffè?
0: Facciamo un euro per tutti, dai. Un euro
1: però
0: il caffè,
1: puoi decidere
0: per tutti.
1: Tu, quindi.
0: Ah, puoi anche pagarlo 2, 3.
1: Ah, sì. Anche 20 un caffè, se ti fa simpatica la cameriera.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Peraltro Madonna tra pochissimo, giusto venerdì questo, uscirà il suo nuovo album Confessions on a Dance Floor Part 2.
2: Esatto. Stavamo parlando di questo esperimento sociale al bar, senza obbligo di pagamento, cioè tu entri, prendo quello che vuoi, se vuoi paghi, altrimenti esci e te ne vai, insomma. E beh, però vedi, ad esempio, i nostri ascoltatori dicono: ma io pagherei un euro, ad esempio un caffè,
1: sì,
2: però lo pagherei.
1: Però lo pago.
2: Sì, Roberto è un altro di quelli che dice: io pagherei sempre comunque il dovuto.
1: Il dovuto. Non di più, ok.
2: Quindi non di più, non di meno. E insomma, sono molti i nostri ascoltatori. Quindi vedi che hanno ragione loro.
1: Sì, certo.
2: Perché poi alla fine, anche se fai una cosa di questo tipo, le persone si sentono quasi in dovere di pagare.
1: Esatto, quasi obbligate. Poi è anche vero che dipende dalla qualità del servizio, dalla qualità del caffè.
2: Il caffè
1: fa schifo.
2: Se fa schifo, dico: guardate, magari ripasso un'altra volta, no, quando avete imparato a fare il caffè.
1: Me li porto i soldi, alla prossima volta. Tu segna.
2: No, sai che io non lo farei comunque.
1: Sì,
2: no,
1: pagheresti
2: no.
1: Comunque.
2: No, io pagherei, non,
1: sì,
2: non
1: dai,
2: ce la faccio a far quelle robe lì. No, no, non è nel mio DNA. Va bene, c'è Luis Capaldi con la sua Survivor.

0: Capaldi con la sua Survive, e siamo delle personcine oneste.
1: E meno male.
0: Almeno gli ascoltatori di Radio Number One sono tutti onesti, meno male. Se noi dovessimo appunto partecipare a questo esperimento sociale andando al bar e prendendo un caffè, noi lo pagheremmo, anche se avessimo la possibilità di non pagare.
1: Di andare via senza.
0: Siamo onesti, meno male.
1: Meno male.
0: Un'isola felice.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui. Maybe I'm gonna...

0: Un buon viaggio, sentiamo le turbative in atto sulle nostre autostrade.
1: Si inizia con la 36, la pedemontana lombarda, dove viene segnalato un veicolo fermo a Lazzate, in uscita appunto a Lazzate, in direzione della strada provinciale 35. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti in direzione della 32 tra Regina Margherita e Pianezza Collegno, ci sono altre code. Sulla statale 24 del Monginevro è segnalata una frana all'incrocio con la statale 23 a Cesana Torinese. Sul traforo del Monte Bianco, code in direzione di Chamonix al piazzale lato italiano. Sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Sulla Roma-Napoli, code a tratti tra Ferentino e l'allacciamento con diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 4 ci sono code allo svincolo di Capriate per chi arriva da Milano, code anche sulla 7 da segnalare tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, il traffico è rallentato con code tra Borghetto Santo Spirito e Albenga in direzione di Ventimiglia, code anche tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione Genova. Chiudiamo con la 12, dove ci sono code per un veicolo in fiamme tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Attenzione soprattutto al fumo, che ovviamente impedisce una visuale corretta sulle carreggiate.
0: Guidate quindi con molta prudenza, buon viaggio! Il viaggio continua con noi donne al volante, voliamo in Messico dove ci sono degli eroi senza nome, senza volto, che però fanno quello che tutti noi vorremmo fare, no, almeno lo pensiamo, poi loro lo mettono pure in atto.
1: Sì, noi vorremmo seguire il loro modo di approcciarsi alla criminalità,
0: esatto.
1: Effettivamente, ma purtroppo non abbiamo le mani legate.
0: Ma forse per fortuna a questo punto,
1: sì,
0: perché comunque facciamo noi dei reati, noi stessi.
1: Sì, vabbè, non si può fare.
0: Non si può fare,
1: però loro l'hanno fatto.

0: estiva di Annalisa qui a Radio Number One con le donne al volante, l'esordio di Sinner a Wimbledon contro Cats, come caspita si chiama?
1: Kecmanovic. Dovrebbe pronunciarsi sì, così, sì, poi adesso insomma, noi mettiamo le mani avanti.
0: Si va al quinto set, due pari, quindi praticamente Sinner ha riacciuffato il quarto set fortunatamente, adesso si va al quinto, andremo a vedere come va. Intanto ne hanno parlato già i nostri colleghi questa mattina, dei journalist, e noi però ci siamo sbellicate dalle risate quando abbiamo letto questa notizia. Il Batman messicano, uno che dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo, è troppo, cioè è un mito, è diventato il mio nuovo mito,
1: tuo mito personale.
0: Sì.
1: Questo
0: sì,
1: è un
0: fantastico.
1: Giustiziere messicano soprannominato Batman, la polizia lo sta cercando, non l'ha ancora trovato, non ha ancora capito chi è, ma quando coglie in fallo dei malviventi che rubano delle moto, lui riesce a prenderli e, armato di nastro adesivo, li lega letteralmente
0: come
1: ad un palo,
0: come salsiccette.
1: Sì, li lega ad un palo come
0: fantastico,
1: dei bei salami, e lì ci stanno. Ma è riuscito a legare anche due persone insieme,
0: sì, con schiena contro schiena,
1: in
0: mezzo il palo praticamente. Vabbè, devo dire che lui fa quello che vorrebbero fare molti di noi,
1: che pensano almeno di
0: che
1: fare,
0: pensano
1: poi
0: di
1: lui lo fa davvero,
0: cioè, lui lo fa, però molti di noi lo vorrebbero fare. Peccato,
1: certo,
0: che non lo possiamo fare perché siamo insomma ancora nel limite della civiltà,
1: dai, siamo in una società civile,
0: esatto. si dice però

0: Girl di Bruno Mars, un brano secondo me perfetto da ascoltare in vacanza. E allora, a proposito di vacanze, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele.
1: Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Electric Light Orchestra con Evil Woman, era il 1975. Tra l'altro c'è questa curiosità: Jeff Lynne, che era il cantante appunto di Electric Light Orchestra, quando l'album era finito, Face the Music, lo ascoltò mentre gli altri erano in gita. Lui ascoltò tutto l'album e pensò: oh, non c'è un disco, cioè non c'è un pezzo decente in questo album. E in un nanosecondo ha scritto Evil Woman, che poi è diventato appunto un grande successo. Però belli questi retroscena così un po' strambi. Questa è Radio Number One con le donne al volante. Parliamo di gente che non gira la faccia dall'altra parte.
1: E meno male. Parliamo di Domenico Berardi, calciatore dell'attaccante del Sassuolo. Si è dimostrato anche un campione di umanità, non solo un bravo giocatore in camper, perché lui si trovava a Forte dei Marmi e un ragazzo era rimasto ferito a terra dopo un incidente con la sua bicicletta. Lui è proprio, anche lui era in giro in bici, passava, ha visto questa bicicletta sulla ciclabile abbandonata e subito ha detto: c'è qualcosa che non va. Aveva già capito che insomma non era una bicicletta abbandonata, non era una bicicletta lanciata per caso sulla ciclabile, ecco.
0: E a questo punto ha visto anche questo ragazzo tutto sanguinante, insomma, che si era fatto male proprio perché era caduto con la sua bici, e l'ha soccorso. Però dal momento in cui lui si è reso conto che era successo qualcosa, la bicicletta era per terra, il ragazzo anche, non è intervenuto nessuno.
1: Esatto,
0: proprio
1: nessuno.
0: E quindi lui si è fermato, gli ha dato una mano, poi è arrivata la titolare di un bar lì vicino, insomma, che aveva appena finito il suo turno, e è arrivata, l'hanno aiutato, hanno chiamato l'ambulanza,
1: sono arrivati subito, insomma, esatto.
0: E l'hanno portato via. Però anche questa cosa di vedere una persona in mezzo alla strada che sta, un ragazzo tutto sanguinante con la bici mezza rotta, non ci vuole un genio per capire che
1: forse
0: magari
1: qualcuno sta male e ha bisogno di aiuto.
0: Esatto, magari qualcuno si poteva anche fermare. No. Non si è fermato nessuno. Quindi bravo Berardi.
1: Bravo Mimmo Berardi. Bravo.

0: sua Electric qui su Radio Number One. Anche noi Donna al Volante siamo un po' electric, perché abbiamo una cosa bellissima da dirvi.
1: Sì, bella bella bella, perché Radio Number One, beh, debutta in televisione con il suo primo spot nazionale, quindi ci saremo anche noi, ci potrete vedere. Vedere il marchio, vedere lo spot. Tra l'altro lo spot è bellissimo.
0: Sì, è vero.
1: È veramente tanto tanto carino, e saremo in onda sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, quindi la 9, Real Time, di Max, Giallo, Food Network, eccetera, eccetera. Fateci caso.
0: Esatto, esatto. Si bazzicate, sì, per caso, sì, su, sì, quei canali. Fateci caso, perché sì, anche Radio Number One finalmente è presente anche negli spot televisivi. È una cosa veramente, veramente figa.
1: Sì, veramente bello. Anzi, fate di più. Quando lo vedete, mandateci un messaggino. Esatto. Vi diamo il nostro numero privato. Voi ci scrivete, così anche a mezzanotte, per dire. Noi, io e Agnese, siamo felici.
0: Sì, sì, magari all'inizio diciamo, ma questo chi è? Cosa vuole?
1: Chi
0: ma
1: rompe?
0: Poi capiamo. Poi,
1: esatto.
0: Poi ci va. Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Poi vi rispondiamo subito, a qualunque ora.
0: Certo,
1: siamo sempre,
0: certo,
1: reperibili. Vabbè, state con noi, perché qui non è finita, anzi.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: donne al volante.
1: E sono le 18.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Giallo sui colloqui Stati Uniti-Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, la smentita di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha spiegato Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah. Sono saliti a 6 i morti nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone. Un ragazzino di 15 anni è morto stamane a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, il tecnico italiano, ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club,

0: Se questa ragazza che stile, Sienna Spyro con Material Lover qui a Radio Number One con Lily
1: Agnese,
0: le donne al volante, per parlare anche di errori ortografici con quelle doppie che si mettono, si tolgono, insomma non si capisce molto bene. Tra l'altro anche la Treccani è intervenuta dicendo che soprattutto negli errori più comuni, gli errori che facciamo sono legati anche alla fonetica del territorio, no? Delle
1: esatto.
0: Varie regioni. Ci sono regioni, ad esempio, come...
1: le regioni Lazio, sì, le regioni del centro-sud che tendono a raddoppiare appunto le lettere nelle parole, mentre quelle del centro del nord tendono proprio a toglierle, quindi a raddoppiare invece che raddoppiare.
0: Perché noi siamo sintetici,
1: noi sintetizziamo,
0: abbiamo il dono della sintesi, e quindi togliamo e non mettiamo.
1: Siamo un po' braccini corti, dobbiamo risparmiare anche sulle lettere.
0: Ad esempio, uno degli errori classici è quando scriviamo soprattutto.
1: Esatto.
0: Perché soprattutto ci vanno 4T. Soprattutto 2T.
1: E poi 2T. Esatto.
0: E invece c'è un sacco di gente che scrive soprattutto.
1: Sì, è come se fossero due parole insieme.
0: Esatto. Soprattutto. Esatto.
1: Sì.
0: E quindi molti non mettono le T. No, e quindi questo è uno degli errori più comuni. Però ad esempio, come scrivi tu grattugiare?
1: Grattugiare. Perché vedi già come lo dici, grattugiare. In verità sarebbe sbagliato.
0: No, è sbagliato.
1: Eh sì, perché la G non ha il raddoppio, quindi è grattu con due T, grattugiare.
0: Grattugiare, che suona malissimo, perché alla fine a noi piace di più grattugiare.
1: Sì, sì, noi ci vogliamo le doppie, ok?
0: Esatto, però qui la doppia non ci va, quindi è grattugiare con una G soltanto. È eccezionale, molti scrivono eccezionale con la doppia Z.
1: Sappiamo che non va.
0: La doppia C ci va, ma è la doppia Z, no.
1: Eccezionale.
0: Eccezionale, e lì è tutta colpa. È tutta colpa di Abatantuono.
1: Esatto,
0: sì, lì è tutta colpa di Abatantuono. Anche accelerare.
1: È vero.
0: Accelerare, noi diciamo accelerare, cioè quando lo diciamo, diciamo 2C e 2L, e invece in realtà è accelerare con una L
1: sola. Accelerare, esatto, perché celere vuol dire dal latino celer, veloce, e quindi rimane con una L sola e non c'è il raddoppio.
0: E poi appunto ci sono esempi di cui parlavamo fuori onda. Dove vai?
1: Esatto,
0: con due V davanti,
1: sì,
0: alla vai,
1: cioè
0: no?
1: Il
0: dove
1: raddoppio
0: vai?
1: Non solo delle lettere dentro la parola, ma anche all'inizio della parola stessa, quindi per

0: esempio nelle regioni come il Lazio, nelle regioni del centro e del sud, magari dici da casa, come se fosse una parola unica, senza lo spazio.
1: Da dove
0: casa.
1: Ci ascolti? Da casa.
0: Casa. Invece non è da casa, però è tutta una cosa, insomma, perché lo senti così.
1: Sì. Che bel mondo l'Italia.
0: Devi andare molto ad
1: orecchio. È un bel mondo l'Italia, cioè, quindi mi piace questa immagine, capito?
0: Sì.
1: The Avenir con Castle in the Snow.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento un po' quello che dici quando sbagli a scrivere delle parole, ma perché? Perché si è abituati, hai un orecchio ormai abituato a, insomma, un po' la lingua dialettale, ecco, e quindi magari capita che puoi mettere delle doppie in una parola oppure togliere completamente la doppia, sì, dovrebbe esserci.
1: Sì, parlavamo di errori ortografici, c'è chi dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia aggiungere o togliere una lettera?
0: Aggiungere, vabbè, insomma, tu aggiungi.
1: Esatto. Insomma, poi sono arrivati tanti esempi. C'è chi dice subito.
0: Ah, certo.
1: Subito, invece di subito, subito. Oppure il giubileo. Il giubileo. Beh, l'abbiamo sentito tante volte dire, anche durante le interviste, il giubileo.
0: L'importante è che non lo scrivi con due G a questo punto. Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Tanta roba.
0: Esatto.
1: Tanta roba.
0: Però attenzione, perché per esempio abbiamo detto che eccezionale vuole una Z sola, come tendenzialmente il raddoppio della Z non c'è, a parte quando ci sono delle parole che finiscono in iere, vogliono sempre la doppia Z, come corazziere, tappezziere, questo dovremmo saperlo, però non sempre è così scontato.
1: È vero, poi sull'accelerare di cui parlavamo prima, molti dicono che nel momento in cui tu dici accelerare, ti viene da scrivere accelerare.
0: Certo, con due L.
1: E quindi invece no.
0: È vero. Beh, stessa cosa per esempio con il colluttorio, che sono due L e una T.
1: Sì.
0: Però tanti dicono colluttorio con due T. Perché ti viene? Perché è un po' più, forse è quasi una filastrocca, colluttorio.
1: Ti viene più colluttorio,
0: più musicale.
1: Che colluttorio, sì, esatto. Insomma, ci sono mille esempi che si potrebbero fare. Ci fermiamo qui?
0: Beh, se vuoi,
1: cominciamo a scrivere nella maniera corretta,
0: esatto,
1: e poi facciamo una seconda puntata, ok?
0: Potremmo,
1: andiamo.

0: con mio cugino.
1: Mio cugino. Chi scherza sul cugino? Quello bravissimo a fare tutto.
0: Beh, insomma, errori ortografici, doppie messe un po' così a caso. E sono errori, tra l'altro, molto molto comuni. Attenzione.
1: Sì.
0: E poi derivano anche a volte dal dialetto,
1: dall'inflessione regionale. Certo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Done, ah, che poi noi nel Veneto noi le caviamo dove che vanno le doppie e le mettiamo dove che non vanno, tipo prosecco si scrive con una C sola, anche bicchiere si scrive con una C sola, però si beve sia il bicchiere che anche il prosecco tutto a.
1: Giusto, eh?
2: Tra l'altro donne siete in due, ma si scrive con una N sola, le donne?
1: Assolutamente, le donne al volante. Le donne.
0: Va bene, tra poco il meteo. Si scrive con una T, vero?
1: Meteo con tre T.
0: Ah, con tre T. Ah, ok, meteo. Ok, non lo sapevo, penso.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Spinge, ci sei?
5: Chi è?
4: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano! Come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

0: Fun Meteo.
1: Ricomincia un'altra settimana, siamo curiose di sapere come sarà il tempo, lo chiediamo a Paolo Corazon di Trebi Meteo. Ciao Paolo. Ciao Paolo.
2: Ma buonasera ragazze. Allora, qualcosa cambia per fortuna dopo le giornate roventi che abbiamo avuto, non che oggi sia stata molto fresca, però al momento c'è un parecchi temporalini in giro sul nord Italia, il Piemonte, la Lombardia, anche in parte il Basso Veneto, coinvolto anche il Ponente Ligure, cioè comunque qualcosa inizia a smuoversi. Ancora non sono temporali in grado di portare chissà che aria fresca, però è meglio che niente. Stanotte in alcune zone del nord si dormirà un filino meglio. Domani è tornata ancora calda, mettiamoci il cuore in pace. Anche domani però tra tardo pomeriggio e sera rifarà dei temporali solo il nord per ora. Il centro-sud è solo sull'Appennino. Invece mercoledì e giovedì sono le vere giornate della svolta, perché arriveranno temporali, temo, più forti e diffusi. Però quelli rinfrescano davvero. Quindi seconda parte della settimana che finalmente respireremo, però il rischio è che qualche temporale forte si faccia vedere. Quindi stiamo in campana, come dire.
1: Bravo, ecco. Esatto. Vabbè, ci siamo lamentati fino a un'ora fa.
2: Brava.
1: Se viene giù un po' di acqua non è che...
2: Va bene, ecco. Speriamo che sia solo un po', è lì la questione. Esatto. Ecco.
3: Noi invece vogliamo chiederti, da bravo meteorologo, cosa ci dobbiamo aspettare per i mesi di luglio e di agosto? Ancora tante ondate di caldo? Farà un po' più freddo? Sarà il deserto?
2: Allora, io preferirei mettere giù, però dato che ve lo chiedete rispondo. Allora, in realtà temo che quest'estate comunque ci farà soffrire ancora. Già guardate, dopo questa seconda parte di settimana un po' più sopportabile, settimana prossima mi sa che torneremo a sudare. Non sarà un'ondata intensa come quest'ultima, però insomma più riprese, temo che luglio e agosto ci faranno un po' dannare. Prepariamoci.
1: Ecco, e se Paolo Corazon con 2Z dice così.
2: 2Z, attenzione.
1: Esatto. Certo, vuol dire che è così. E quindi io mi trasferisco, non so, qual è il primo posto più freddo?
2: Ma guarda, anche in montagna fa caldo, quindi non so più cosa suggerirvi. Quindi
3: Patagonia, io lo
2: portiamo e basta.
1: Oppure in frigor,
2: meglio.
1: Grazie a Paolo Corazon di Trebi Meteo, scaricate l'app e siete a posto. Grazie Paolo.
3: Ciao. E scaricate non solo l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento per quanto riguarda cosa succede nel cielo, ma anche l'app di Radio Number One per portarvi sempre con voi. Lo sapete che poi Lilli è abbastanza, se la prende sul personale, vi viene a cercare direttamente a casa o in vacanza.
1: Scusa,
3: voi non ascoltate, però lo dovete fare,
1: basta. Sappiamo come è bloccata questa ragazza.
3: è così.
1: Non è vero, non vi vengo a prendere uno per uno. No, faccio 2-2 perché
3: altrimenti
1: poi è lunga.
3: Come sei magnanima, grazie.
1: Non finisco più, altrimenti diventa troppo lunga la faccenda. Vabbè, in ogni caso, voi nel dubbio scaricate. Non noi due, ma scaricate proprio l'app di Radio Number One. E poi seguiteci perché ci sono tante cose. Ad esempio, io ringrazio Emanuela Doriani, che è stata molto carina, che insomma si è presa il Number One Classics la settimana scorsa, ma io dalle 22 di questa sera torno. Per ascoltare con voi il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, quando eravamo un po' più giovani, e quindi per rinfrescarci anche un po'.
3: Ma sì.
1: La memoria.
3: Ma sì, perché no?
1: Ci sta.

0: Cioè, volevo capire qui a Radio Number One, grazie a Patrizia di Courmayeur che dice: ragazze, in questo momento a Courmayeur ci sono 18 gradi. Oh. Io sono, ho già le valigie pronte.
1: Sì, sì, tutti
0: io
1: noi.
0: Mi trasferisco lì, Patrizia. Se hai un posto da consigliarmi dove possa andare a trasferirmi, insomma, per un paio di mesi fino a quando non passa sto delirio. Vabbè, in ogni caso, noi donne al volante qui a Radio Number One, visto che con Paolo Corazon parlavamo del meteo e di come potrebbe essere l'estate, quindi luglio e agosto, beh, vogliamo portarvi invece a in Belgio, a Bruxelles, anche lì caldo torrido, caldo record, insomma anche da quelle parti, ed è successa una cosa che ci ha fatto ridere al contrario.
1: Ci ha fatto ridere amaro, una risata molto amara, perché la Commissione Europea, sapete che lì c'è proprio la sede della Commissione UE, ha spento l'impianto di climatizzazione, perché appunto, insomma, questo caldo torrido ha fatto sì che le spese...
0: No, si è proprio spento.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: c'era,
1: proprio spento,
0: c'era,
1: esatto,
0: c'era
1: sì,
0: proprio
1: sì, sì.
0: Una sovrabbondanza di utilizzo, quindi uno spreco di energia.
1: Esatto,
0: consumo
1: di energia
0: è saltato.
1: Sì, c'è stata una serie di blackout e quindi appunto è rimasto spento l'impianto di climatizzazione solo però tra i piani 0 e il piano 7. Questo edificio è composto da 13 piani e indovinate chi lavora proprio sui piani superiori all'ottavo, al settimo e ottavo, ecco, i 27 commissari europei e anche la presidente dell'esecutivo
0: von der Leyen. Quindi praticamente hanno disattivato il condizionatore dove c'erano tutti i 3.000 lavoratori extra, insomma, cioè dove c'era la von der Leyen e i 27 commissari li hanno lasciato acceso tutto.
1: Esatto,
0: perché hanno detto: è vero che si consuma troppa corrente, cioè c'è questo surplus di i generatori non bastano, e quindi hanno staccato per tutti gli altri e non per loro.
1: Ma infatti tutti i lavoratori hanno detto: ma siamo ritornati al feudalesimo dove quelli in alto allora possono avere tutti i privilegi, noi almeno l'aria condizionata, no, manco quella, ci sta arrabbiarsi un pochino,
0: Guarda che questo è un po' un quadro generale di quello che succede in giro.
1: Di un po' di cose, esatto.
0: Di un po' di cosette, insomma, che avevamo questo dubbio, francamente.

0: la sua Passenger qui su Radio Number One, un nuovo singolo per lui.
1: Beh, tra poco una grande canzone, ma grande, ma proprio grande, grande, grande. E poi, attenzione, parleremo di banane.
0: Parleremo di banane, ragazzi.
1: Ci sono delle cose, perché nel piccolo ci sono delle cose che uno deve sapere.
0: Assolutamente.
1: E noi parleremo di quello, di banane.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.P.A. Est Energy S.P.A.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: If I Am Got You, Alicia Keys, 2003, ma sentite come, cioè, questa voce è già uno strumento, è una donna straordinaria, Alicia Keys è un'artista davvero straordinaria, grandi canzoni qui a Radio La Meruana e questa canzone è un po' il... dare il vero senso importante, le cose importanti della vita, ecco, cioè in sostanza è proprio quello, le cose materiali non nutrono l'anima, come dice lei. Bravissima Alicia Keys qui a Radio La Meruana con le donne al volante e noi invece volevamo portarvi a questo punto, dopo aver riso tanto anche fuori onda, devo dire, in Corea del Sud, dove preparano le banane in un certo modo.
1: E
0: guarda che adesso noi ci ridiamo sopra, però è una cosa intelligente.
1: Molto intelligente, ma proprio smart, perché in Corea del Sud c'è questa catena di supermercati che si chiama E-Mart, che ha lanciato Haruhana Banana. Banana una al giorno, prima di pensare a strane cose, Haruhana Banana, che è molto bello, da dire. Cos'è?
0: Quando tornate a casa da vostra moglie, dite, cara, Haruhana Banana. Sentite un po' cosa vi risponde.
1: Esatto. Poi scrivetecelo, fateci sapere perché siamo molto curiosi.
0: Sì,
1: ma che cos'è questo Haruhana Banana? È un pack di 6 banane vendute al supermercato. Non ridere però, che se no non riesco neanch'io. Sai, questo pack, questa scatola con dentro 6 banane ordinate però per grado,
0: sì,
1: di maturazione.
0: Sì, praticamente vai da quella più matura, da quella più matura a quella verde. Quindi proprio... cominci a mangiare quella più matura, poi quella un po' meno, quella un po' meno, quella un po' meno.
1: E se ne mangi
0: un
1: al giorno, esatto, finirai per mangiare sempre delle banane con una maturazione perfetta.
0: Comunque, e lo fanno anche per eliminare la plastica, perché effettivamente per non mettere tutto questo packaging, loro mettono le 6 banane tutte in una confezione divise per con un pezzetto di carta, insomma, con, esatto, un cartoncino, eccetera eccetera, quindi tu ti mangi le tue banane a seconda del grado di maturazione, te la puoi scegliere, magari la vuoi non matura, la vuoi quasi verde.
1: Eh sì, esatto.
0: E se preferisci mangiartela così, tipo...
1: No, ma magari devi pianifichi, tu sai già che la devi mangiare fra 3 giorni, almeno sai.
0: E comunque
1: ti metterei un disco. Io metterei una canzone.
0: Anch'io, guarda.

0: Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. Noi donne al volante non ci siamo ancora riprese, stiamo ancora ridendo, abbiamo riso tutto il tempo fuori per questa notizia di spessore che abbiamo voluto dare. Esatto.
1: Senti, rideranno meno, credo, i tifosi del Brasile, perché il Brasile sta perdendo 1-0 con il Giappone.
0: Li sta mangiando di banane.
1: Cosa ti ho
0: giapponesi.
1: Detto? Hanno bisogno di tirarsi su. Va bene, chi c'è adesso? Io non so più niente.
2: Noi facciamo un caffè per i brasiliani intanto, così magari si svegliano.
0: Bravo.
3: Okay, un po' di cacao meravigliao, dai.
2: Buonasera.
1: Eccoci. Buonasera ragazzi.
2: Ce la stavamo raccontando su, stavamo tutto il pomeriggio attenti a seguire tutti gli argomenti che trattate di queste cose bellissime. Infatti stavo spiegando a Gabro che in buto si scrive senza H. Perché lui niente pensava fosse tipo
1: ecco,
2: imbutò,
1: e soprattutto imbutò. E soprattutto Italia si scrive Italia, non Italia
0: con la
3: Ah, veramente?
1: Ma sai che, ma sai no, che penso... tantissimi dicono Italia?
0: Un po' grave,
1: un po' grave questa cosa. Almeno l'Italia, diciamola, nella maniera corretta.
2: Io ho fatto uno spot anche Italia unghie.
1: Va bene, con
0: io
1: questo...
0: la chiuderei qua perché secondo me non riusciamo.
1: Va bene, chiudiamo veramente. Anzi, guarda, mi spengo addirittura il microfono. No, vabbè. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Vi lasciamo alle
1: Io torno, torno stasera alle 22. Vi aspetto con Number One Classics. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
5: Che cerchi? Ecco.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
4: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
3: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6

0: Earth on Fire, Alicia Keys, 2012. Un'autocelebrazione del personaggio di Alicia Keys, perché dice che stava leggendo una sua vecchia intervista quando scrissero che questa donna diventerà un fuoco. Infatti è diventato poi quello che è diventato Alicia Keys. Tra le altre cose, ci sono delle curiosità su questo brano, e tra le tante sicuramente il fatto che è un po' un purpurì, un mixing di diverse hit di altri tempi, nel senso che prende un po' parti, mettiamola così, passatemi il termine, ci sono parti rubate di un grande come Billy Squire, per un pezzo che pubblicò nel 1980 che era The Big Beat, che poi prende parte di questa canzone. E pensate un po' voi, che magari non ve ne siete accorti perché non eravate così attenti, però se non ci stai attento non lo cucchi, c'è niente da fare. Ci sono degli accordi e una nel pre-ritornello di questa canzone che fanno parte di Take My Breath Away, ricordate quello di Berlin, che praticamente faceva parte di Top Gun, ecco, che era pubblicazione del 1986, e c'è un po' il purpurì di questa di queste intenzioni all'interno, tanto che gli autori dei brani precedenti sono stati presi in considerazione all'interno della produzione di questo disco, e quindi il brano è firmato anche da loro. Ringraziamo l'amica, come si chiamava? Aspetta che l'ho perso il treno qui, aspetta.
1: E porta dai, altissima Erika, qualità come sempre. Okay. Brava Erika.
0: Ciao Erika, buona serata, e questa è la tua canzone. Adesso arrivano anche

0: volte quella di Mahmood, pensi lei 5 cellulari, già uno non riesco a gestirlo, si figuri 5 come siamo messi.
1: Lei ne ha mezzo.
0: Io ho mezzo, ne ho mezzo, io giusto appunto.
1: Ma le fa le foto?
0: Sì, me le faccio, vado in stazione a farmele.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Rebellion, Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando in questo lunedì sera, dove è stato particolarmente uggioso sulla città di Milano fino a un'oretta fa, indicativamente, a spalle, no?
1: Poi, adesso alle 22, quando noi finiamo e andiamo a casa, sicuramente arriverà un'altra ondata.
0: Ha rinfrescato l'arietta. Io sono stato bravo, sono lasciato a casa la moto stasera.
1: Io sono quella.
0: Sono venuto con l'elicottero e quindi sono venuto un passaggio. A proposito di elicotteri, di inquinamento, di umanità, prima parlavamo della trovata, della genialata, giusto per stare un attimo tranquilli, che metteranno questa scatola nera appunto nel bel mezzo di una foresta, giusto?
1: Sì, in Tasmania, per controllare l'evoluzione, no, del cambiamento climatico.
0: Esatto. E allora, giusto appunto, così chiacchierando, saltano all'occhio alcune notizie, tra le tante il fatto che pare che il 10%, giusto, della popolazione mondiale, mi corregga signor Gabro,
1: lei non sbaglia mai,
0: praticamente produce dei trilioni di milioni di miliardi di monnezza. Questa è la sintesi, no?
1: Però sì, poche persone, i più ricchi ovviamente, esatto, inquinano tantissimo. Un po' come quando nei gruppi di WhatsApp da 300 persone sono sempre i soliti 5 a mandare milioni di messaggi.
0: Esatto, più o meno sempre, più o meno il concetto è lo stesso. Infatti un amico mi raccontava che qualche tempo fa è andato a Bali, non a Bali vecchia, quella di
1: Cina, Bari is the bear.
0: No. E mi raccontava che effettivamente là c'è un'altra situazione a livello di vita, in tutti i sensi, e lì si vive concretamente quello che poi è la realtà della natura, no? E lì sinceramente dice, io che produzione di monnezza fanno questi? Cioè, nel senso che sì, fanno delle cose naturali del tipo che ok, mangiano della frutta, beh, la frutta però è biodegradabile, le bucce, certo, le butti via e via dicendo, poi certo un minimo di situazione di inquinamento viene creata anche da certe zone, però effettivamente il grosso, mettiamola così, della produzione di che poi inquina il pianeta è data dai punti che sono maggiormente sviluppati, dove purtroppo ci sono le grandi città e noi facciamo parte di quella roba.
1: Una piccola percentuale che fa tutta la sporcizia del mondo.
0: Pensi un po' lei che, guardi, non glielo dico neanche, guardi, non dico niente che è meglio.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi.

0: Morrison, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: benvenuti.
1: Secondo me anche lei stava guardando la partita del Giappone, però ora dice il cinese.
0: Se c'è la partita del Giappone non c'entra niente il cinese.
2: Sto impalando il cinese.
0: Niente, ho capito, niente, glielo spieghiamo la prossima volta, che tanto va bene uguale.
1: Fa anche due ravioli?
0: Sì, adesso non lo so, mangeremo qualcosa stasera, Ganda?
3: È impossibile.
0: Niente come al solito. Avremo dei problemi in cucina, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Va bene, troveremo altre cose da fare.
5: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, no.
1: È sempre il solito, ma tutti quanti.
0: Non può dire una cosa, no, niente, in questo locale veramente. Allora, attenzione, perché non ci abbiamo più spazi, come dice il buon Berti, che guarda che sta parlando con la barista.
5: Non ci abbiamo più spazi,
0: sì, non abbiamo, l'abbiamo già detto noi, guarda. Però quelli che se li sono accaparrati fino a poc'anzi, qual è il problema? Nessuno. Ahimè, vogliamo salutare un po' di persone che magari stanno provando in questo momento. Salutiamo anche Giulia, buona serata anche a Elena, buona serata a Claudio, buona serata anche a Stefania, agli amici che stanno messaggiando cercando di richiedere la loro musica, ma ahimè non ci abbiamo più degli spazi, come si usa dire.

0: Bruce Springsteen, che avrebbe dovuto inserire all'interno del suo album, però nello studio accanto c'era lei che cantava e stava producendo il proprio, e disse: questa canzone potrebbe cantarla Patty. Infatti poi la cantò lei, ed effettivamente una delle canzoni che poi aprì il cuore di diverse persone. Gli ultimi, quelli che non sapevano chi fosse Patty Smith, l'hanno scoperta negli ultimi anni guardando su Rai 3 fuori orario, perché questa era la base della sigla di quella trasmissione notturna per i nottambuli, metti il caso che uno si è distratto. Era proprio quella lì, era proprio quella di Patty Smith, era Because the Night. Radio Number One, buona serata, benvenuti qui. Questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo fino alle 22, una mezz'oretta ancora con noi. Adesso c'è anche

0: capolavori di Sam Smith, Diamonds, bellissima dal 2020. Questa serata, benvenuti, questa è Red Number One, questa è l'Happy Hour. Signor Gabriel, ce lo dica lei.
1: Ce lo dico io, l'Happy Hour fino alle ore 22, poi dopo torna Lilly dopo una settimana di pausa con il Number One Classics, un grande viaggio anni 70, 80 e anche 90.

0: che Lady Gaga e Bruno Mars di notte si telefonavano per scrivere questa canzone Die With a Smile, praticamente che faceva parte della colonna sonora di un film, diciamolo, e di notte si chiamava, dicevo, guarda, mi è venuta un'idea per questa canzone, e la canzone era questa qua, bellissima comunque sia, no?
1: Bell'incontro, assolutamente, ma che, anche ma musicale,
0: di che cosa?
1: Bel progetto, ma,
0: guarda, bella serata così.
2: Mi trova ingrassata,
0: ma, lasci stare, ma.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, è l'ultimo.
1: The last, è arrivato anche per stasera l'ultimo giro.
0: E pensi che non è neanche al limone.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Eccolo qua che è arrivato.
1: Non ho controllato i conti, stasera non lo so, le do fiducia. Guarda, Berti,
0: stasera può andare, poi adesso segniamo tutto, va bene?
5: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, come al solito. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando ancora in me. Purtroppo non ci abbiamo più spazi, come giustamente ha ricordato il signor Berti precedentemente. Ma attenzione che domani sera saremo ancora qui con l'appuntamento, diciamo.
1: Dovete scriverci alle 20 in punto. Quando diamo il segnale orario, voi iniziate a mandare i messaggi, esatto, a chiedere il vostro brano.
0: Se no, dopo.
2: A righe o a quadretti?
0: Allora, niente.
1: È fatta così.
0: È fatta così. Va bene, questa di chi è? Ah, eccola qua. Allora, salutiamo Sabrina.

grande voce quella di Chrissy Hynde, che poi scrisse anche questa canzone nel 1994, e tra le altre cose questa canzone fu ripresa più volte in diverse situazioni, e io sottolineerei particolarmente quando fu ripresa da Shakira nel 2010 in funzione di una raccolta fondi per il terremoto che colpì Haiti al tempo. Quindi direi che è una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica, anche questa in questo caso. Siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, quasi addirittura d'arrivo.

0: Katy Perry di questa canzone.
1: Volevo ruggire, ma sono quasi le 10 e l'energia è poca.
0: Niente, oggi è l'inizio settimana, ragazzi.
1: Abbiamo iniziato col botto.
0: È una settimana così, non è mica colpa di nessuno. Cioè, possiamo fare.
2: Posso avere un aumento?
0: No, ma perché non è che perché adesso inizia la settimana, ma diamo gli aumenti così. Va bene, niente, già c'è il Berdi che va via senza pagarci, ma che solo che diamo gli aumenti anche a lei, siamo a posto. Siamo in

0: fotocari. Ce
1: l'andiamo.
0: Donne. Ma donne cosa? A proposito di donne, tra un attimo arriva la nostra Lilly per Number One Classics, vero signor Gabbro?
1: Anni 70, 80, 90, tutti i più grandi successi qui su Radio Number One. Noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani, signor Lucchino.
0: Diciamo che ci sentiamo domani a partire dalle 20, perché domani c'è l'Happy Hour. Voi state lì, ascoltate ovviamente la nostra Lilly e ovviamente fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Se durante il giorno vi siete squagliati, proviamo a rinfrescare le nostre serate con Number One Classics. Per 60 minuti avremo i brividi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e a tutti buona serata. Il viaggio inizia con i Pet Shop Boys.
2: Number One Classics.

Tennant dei Pet Shop Boys scrisse It's a Sin nel 1987, ricordando anche gli anni in cui studiò in un collegio cattolico e la rigidità dell'insegnamento ricevuto. Nel brano c'è tutta la sua frustrazione di ragazzo giovane e ribelle. Non poteva iniziare meglio il primo appuntamento della settimana con Number One Classics. Io sono Lilly, grazie per esserci, e saltellando tra un decennio e l'altro è il momento di Isaac Hayes e Tim from Shaft. Era il 1971.

ascoltiamo gli 883, come fare un tuffo in piscina. La sensazione di freschezza e di gioia che ti rimane addosso è davvero unica. Non solo ci sarà il loro ritorno in TV ad ottobre, come sappiamo, con la seconda stagione di Sky dedicata agli 883, ma Max Pezzali continua il suo tour di concerti da tutto esaurito e anche Mauro Repetto, l'altra metà degli 883, è tornato con un singolo. Ancora tanto successo per loro, che abbiamo ospitato nel Number One Classics con la regina delle celebrità. Nel 1982 uscì la ballad dei Chicago, Hard to Say I'm Sorry, ed entrò subito in classifica. Everybody.

0: Project con Always There, prodotto da Wayne Anderson dei Crusaders. Nel 1991 ottenne ancora più successo questo brano con gli Incognito. Number One Classics, state lì perché torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

Buona estate con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Ogni sera dal lunedì al venerdì con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e dal cilindro sono usciti Foreigner, un gruppo anglo-americano. Io impazzivo per Lou Gramm, il cantante. E I Want to Know What Love Is, voglio sapere che cos'è l'amore, è uscito nel 1984. E c'è chi ancora se lo sta chiedendo che cos'è l'amore. Restando in tema d'amore, il gruppo con Ron Moss, lo storico Ridge di Beautiful, sono i Player con Baby Come Back.

Madonna, possiamo dirlo, è in piena fase creativa. La regina del pop mette l'arte prima di tutto, nel suo caso quindi la musica. Quella del nuovo album Confection 2 che uscirà il prossimo 3 luglio. Nei nostri 60 minuti a disposizione ogni sera dal 94 abbiamo scelto Take Above. Wendy e Lisa ci riportano invece agli anni 80 con Waterfall.

nel gruppo di Prince, i Revolution, e poi si sono messe in proprio. Wendy e Lisa con Waterfall era il 1987. Number One Classics, state lì perché torna tra pochissimo. Number One Classics.

classics per stemperare queste temperature infernali. Noi, per stare al fresco, ci buttiamo nella musica e abbiamo pescato il debutto dell'americana Alicia Bridge. Era il 1978 e nel mondo si ballava I Love the Nightlife. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio ci porta in Germania. Con Nena 99 Luftballons. La ricordate? Era il 1984.

Se siete arrivati solo in questo momento, peccato, ma noi ogni sera, lo ricordiamo, dalle 22 alle 23 vi aspettiamo nel Number One Classics e a tirare le fila tra un decennio e l'altro ci sono io, Lilli, con il libro dei ricordi, con la musica più bella degli anni 70, 80, 90.

0: Grazie a tutti, anche questa sera siamo arrivati alla fine, grazie per i vostri messaggi e per la partecipazione. Noi rimandiamo tutto a domani, naturalmente sempre alle 22, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e il nostro Number One Classics. Da Lilli, buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste,

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.